0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ecco di nuovo l'angolo dedicato alle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80, la voce come sempre quella di Bruno Righetti, 10 minuti, due canzoni che ci consentono di fare una fotografia, di scattare un'immagine della nostra Hit Parade del tempo. Vi anticipo, rimaniamo a casa nostra, siamo nel 1961, un'estate formidabile che aveva al primo posto una canzone famosissima che andremo subito ad ascoltare fra qualche minuto, lo stesso artista troviamo al punto 2 con Il mondo di Susie Wong, cioè Lico Fidenco, quindi Adriano Celentano di Non esiste l'amore al punto numero 3, Connie Francis di Where the Boys Are al 4, Connie Francis che si ripete anche con un'altra canzone al punto 6 con Jealous of You, cioè il tango della gelosia, quindi al 5 troviamo una colonna sonora, quella dei Magnifici 7, mentre al punto numero 7 una canzone che all'epoca era nella versione di Peppino Di Capri, una versione tipicamente di quegli anni, una versione tutta sua, ma che di un pezzo che non era del suo repertorio, che viene ripresa poi anche in epoca più recente, ed è questa la versione che andiamo ad ascoltare, da Mal. Il titolo è Parlami d'amore, Mario.
2: C'era una volta

una canzone del 1932 scritta da Ennio Neri e Cesare Andrea Bixio per la voce di Vittorio De Sica, e che l'avrebbe interpretata nel film Gli uomini che mascalzoni, altro che, un bel po' di tempo prima, ripescata nel 1961 da Peppino Di Capri, ma noi l'abbiamo risentita in una versione decisamente più recente, con un motivo fortunato anche per Mal. Peppino Di Capri alla posizione numero 1 della nostra hit parade, che era quella dell'artista che abbiamo già citato, cioè di Nico Fidenco, grande protagonista delle stagioni musicali di quegli anni, con Legata ad un granello di sabbia.

0: Abbiamo ricordato così il 1961 con questo autore, protagonista assoluto di quegli anni e anche che ha fatto da colonna sonora a tante situazioni intriganti che qualcuno di voi all'ascolto ha vissuto in quell'epoca, Nico Fidenco. Si chiude l'appuntamento dedicato alle parole del passato, noi ci ritroviamo fra un'ora circa, un'ultima perla di felicità, come sapete abbiamo inaugurato questa rubrica per rallegrarci, per rendere tutto più leggero, un artista importante, uno degli uomini universali che hanno calcato la nostra terra, cioè Johann Wolfgang Goethe, e disse: niente vale più di questo giorno. Come non dargli ragione? Noi ci sentiamo tra poco su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno, buongiorno. La prima cosa che devo fare io quando arrivo la mattina è salutare le donne, perché davvero non so perché, ma la mattina c'è un flusso femminile incredibile. Guardalo qua, vedi. Buongiorno signorine, buongiorno signore. No, devo chiamare signorine perché, sai, se una la chiami signora si offende anche un attimo. Ma come, sono 50 anni e io sono sempre signorina. Allora, buongiorno Esther, buongiorno Pamela, buongiorno Franca, buongiorno. C'è anche la Nicoletta, ma non lo so, non lo so. Allora, sono le 7, ecco, è l'ora di alzarsi, c'è una bella giornata, se ancora avete chiuso le tapparelle ve lo dico io, c'è bellissimo, c'è già molto caldo e perciò buona calura anche per oggi, martedì 23 giugno. Allora, 351-351-1000, questo lo ricordo per i nuovi ascoltatori, chi magari si fosse appena sintonizzato e dice ma che ci fa sto... No, siamo qui per mettere della musica che più vi aggrada, perciò 351-351-1000, messaggio scritto vocale, musica inerente agli anni 60, 70, 80. Sai che faccio io? Inizio subito con Brian Ferry, guarda, sei sicuro di non sbagliare? More than this, Roxy Music.

0: tema subito. Stamattina andiamo a sentire che succede, Franca, oggi. Giorno importante oggi.
1: Pier, buongiorno, sì, sono la Franca. Buon martedì a tutti.
0: Buongiorno.
1: Oggi pomeriggio entriamo in sala operatoria a sistemare il danno che ho fatto al braccio. Insomma, non ci voleva, ma cioè, facciamolo, via. E niente, quindi oggi me ne starò anch'io al fresco alla fine, perché in quei posti là è bello fresco. E mi fai ascoltare qualcosa di Cat Stevens, poi ci sentiamo appena mi mollano. Ciao, grazie.
0: Allora, appena hai finito l'intervento, faccio un colpo di. Dacci un colpo di WhatsApp, che così siamo tranquilli, sappiamo che è andato tutto bene. E la prossima volta metti le rotelline dietro la bicicletta, hai capito? Sai quelle rotelline che usano i bambini lì? Che almeno quando sei fermo hai un po' di equilibrio, vabbè, dai. Franca, tanti auguri, Wild World.

0: sei a posto, Franca? Vedi, ogni giorno ci deve essere qualcosa di particolare che bisogna affrontare, no? Te c'è questo interventino al gomito, niente di grave comunque. Tienici comunque aggiornati. Allora, Barbarina, tu mi hai detto di tener buono la canzone che avevi chiesto ieri pomeriggio, ma io non me la ricordo, perciò se mi scrivi che vuoi ascoltare, no, magari.
1: Invece in Thailandia mezzogiorno vorrei ascoltare Igor Angel. No, Angel dei Rolling Stone, grazie. Un grande saluto ai grandi ascoltatori.
0: È già mezzogiorno lì. Vabbè, sentiamola, Angie.

Sara, ieri abbiamo iniziato con molto rock cattivo. Questa mattina siamo molto sul dolce, eh? Vedi, vedi? Perché? Perché è martedì, non è lunedì. Vabbè. Grazie Michele. Buona giornata anche in Thailandia lì, eh. Bisogna che ti venga a trovare io un giorno o l'altro. Perfetto.

Venditi, l'ho visto ieri sera, Venditi, mamma mia. Che cantava ieri sera? Ah, notte prima degli esami, sì.

0: Allora Michele, qua mi hanno consigliato di non venire in Thailandia, altrimenti non torno più, non so perché mi abbia detto così il mio amico Pierangelo, invece io ci vengo, perché poi oltretutto Michele compie gli anni come me il 29 settembre,
1: casa
0: giusto?
1: Mia sempre aperta. Quando vuoi venire non c'è nessun problema, tanto sei nello stesso mio giorno, 29 settembre, facciamo gli anni uguali, festeggiamo, dai, facciamo i botti. Ciao Pierre.
0: Sai che botti che facciamo? ma io ci vengo davvero. Allora, l'unica cosa che mi hanno detto è che in Thailandia non ci sono

Donne, vero, vero, non ci sono. Che ci vengo a fare io lì? Non ci sono. Solo uomini ci sono, come mai? Allora non ci vado, scusa, se ci sono solo uomini che vado a fare io?

Primavera di Antonello Venditti. Non so se vi è capitato ieri di vederlo in televisione, sai che mi sembra? Una caricatura, mi sembra una caricatura. Allora, a proposito, ci siamo dimenticati di farlo in questi giorni, ma voi non mi date neanche una mano. C'è da salutare tutti i ragazzi che stanno facendo gli esami di maturità, insomma, gli iscritti sono già a posto, aspettiamo gli orali, vediamo

0: è successo, Franca? Ah, dici che io ti sottovaluto? Perché? Ah, lei dice che sarebbe capace di cappottarsi anche con le rotelle dietro. Vabbè, ne hai di forza, No, vabbè, insomma, ti aiuterebbero a tenere l'equilibrio. Adesso poi fanno delle cose elettroniche meravigliose. Schiacci un bottoncino, vanno giù le rotelline dietro. E così puoi restare a cavalcioni, né più né meno, sulla bicicletta, non ti ribalti, capito? Prova, insomma, almeno c'è da provare, perché sennò è un disastro. No, perché è facile cadere in bicicletta e più che altro farsi del male, vedi? Tu sei caduta da ferma e oggi hai questo interventino.
1: Buongiorno, Remo Mantova. Per restare in tema, stamattina, vista la bella giornata,

va bene, ho visto che qua è da scartare la Thailandia perché mi scrivono la Thailandia è un bordello a cielo aperto. Cioè, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ah, è pericoloso, dici che. Anche la mia amica Zoraida mi ha detto stai qua, non andare in Thailandia. Potrebbe essere pericoloso, ma c'ho tanti amici io che. Davvero sono andati in Thailandia, sono tranquilli, non li ho più sentiti però, non so che. Non vorrei fosse successo qualcosa, vabbè. Grazie Remo, era Let's Dance di David Bowie. Sono le 7.21, Barbarella, mi è venuta in mente la canzone di ieri, guarda. È questa? Tyler Dane, lei che è in tangenziale tutte le mattine, tutte le mattine.

0: nella canzone era sentita in tangenziale questa, Barbarella, tranquilla, Era Tell It To My Heart di Taylor Dane. Era questo il pezzo che volevi ieri pomeriggio, ma io non l'ho mica visto, Non l'ho visto, davvero.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti, Andrea il Bolognese. Anche oggi si preannuncia una bella giornatina di quelle calde, calde, calde. Ieri siamo arrivati a 38, chissà oggi. Comunque ho già sentito le previsioni del tempo che per il fine settimana le temperature potranno aumentare anche di 2 o 3 gradi. Questa è la prospettiva che ci aspetta. Va bene, dai. Volevo ascoltare una splendida giornata di Vasco Rossi, dai, almeno per mettere un po' di buon umore. Un saluto a tutti, un ciao e un buon lavoro a chi va a lavorare. Ciao!

caldo, si pronuncia davvero. Si pronunciano temperature che arrivano quasi ai 40 gradi per il fine settimana. Mamma mia, prepariamoci, eh? Perché ormai adesso sai che è difficile se sbaglino, eh? Però vabbè. Allora, grazie per la splendida giornata, Andrea. Vabbè, che vuoi che ti dica io? Posso salutare anche gli amici di Radio Gioventù di Frosinone, eccoli lì. Ma chi è che mi scrive? È Dario che mi scrive a quest'ora. Dario, mi fai preoccupare. Alle 7.26, vabbè. Che vuole sentire Dario? Ah, quel pezzo che faceva Free Summer Baker, Put Your Hand on the Jimmy, All Your Money. Ah, erano i Bonnie M, quelli. Vabbè. E più lo mandi giù, e più ti tira su. Eccoli, Bonnie M.

Ma chi è che devo salutare qui? Oh, buongiorno! Ecco Marilena da Poggio Torriana. Una vita che non la sentivo. Marilena, come stai?

0: treno. Va bene, grazie, un saluto agli amici di Radio Gioventù di Frosinone. Stavolta abbiamo ascoltato Ma Baker. Questi erano i Bonnie
1: 80 live. Radio

0: vedi, per Africa. Buona giornata anche a lei, eh? Sì, sì, c'è Ferdi da qualche parte, aspetta un attimo che gli devo dare anche la linea.
1: Ciao,
0: dov'è?
1: Ieri pomeriggio hai chiuso il programma con un lento dei Commodore. Appena hai detto lento, non so perché mi è venuto in mente Sophie Marceau e il tempo delle mele. Vabbè, quindi stamattina vorrei tornare a una festa di domenica pomeriggio e ascoltare Reality di Richard Sanderson. Un salutissimo a tutti, buona giornata, Ferdi Busto Arsizio.

0: vedi.
1: Comunque
0: vedi,
1: io penso che partire alle 7.37 a pensare su Timor Show, andare a sera è lunga,
0: Molto lunga, molto lunga, davvero Ivan. Buongiorno anche a Ivan. Sì, vabbè, dai. Mamma mia, che pomeriggi nei locali questi, Ne hai dati di baci alle fanciulle, Ferdi? Non nasconderti, guarda che ti vedo io, E qui scatta la mattonella, stretti come se ci fosse, non ci fosse un domani. Eravamo molto dolci noi, Un po' anche coglioni, però eravamo dolci, no? Sì. vabbè, queste erano le cose che ci piacevano, perché il lento ti faceva cuccare.

0: sì, sì. Le piste erano tutti agrumeti, erano. Reality, Richard Sanderson. Ma senti che voce che hanno le donne la mattina,
1: buongiorno,
0: senti che roba,
1: Pierre,
0: senti,
1: buongiorno a tutti gli ascoltatori ovviamente. Stamattina vorrei ascoltare una canzone dei Roxette. Fai te, quella che più ritieni consona per questa giornatina caliente. E una buona giornata e grazie infinite da Vania.
0: Eccolo. Ascolta il tuo cuore. Listen to your heart.

0: Allora, cara Vania, andava bene Listen to Your Heart di Roxette? No, altrimenti la cambiamo, non c'è problema. Andava bene questa, no? Oh, è una meraviglia, qualcosa di eccezionale, devo dire. Allora, a proposito, stamattina siete tutti molto, molto dolci. Che è successo?
1: Potrebbe ascoltare She Came Back Through the Window di Joe Cocker, se si può, grazie.
0: Certo che si può, la sai la storia di She Came Into the Bedroom? Sai che è un pezzo dei Beatles? E sembra che una fan di Paul McCartney sia entrata ed uscita poi dalla finestra del bagno. Vedi, è così la storia. Poi Joe Cocker ha detto: aspetta che ci penso io.

0: A qualcuno è capitato di uscire di casa, magari alla svelta, verso l'una di notte? A me non è mai capitato che nessuna entrasse dalla finestra del bagno, però. A Paul McCartney sì, vedi? She came in through the bedroom. Erano lì a casa loro tranquilli, facevano le loro cose. Vai, vai, vai, vai, vai. A che piano siamo qua? Siamo al secondo piano. Salta giù, vai via, vai via. Erano lì tutti un po'. Vabbè. È arrivato il marito. Ho dovuto correre fuori, sono andato sul balcone, mi sono calato e via. Buttami le scarpe almeno, buttami quelle. Grazie Fernando. E lui ci ha fatto una canzone con sto evento, hai capito? Va bene, grazie, andiamo in pubblicità. C'è qualcosa di bello da sentire nel notiziario, perché poi torniamo qui in Florida.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester. Chester Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara e Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Italia c'è, rialza la testa e si riscatta. Nelle Filippine le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana di Nations League con una vittoria. 3-0 contro il Giappone, stesso risultato del KO di sabato contro gli Stati Uniti. Il successo contro la formazione nipponica porta la firma di Kate Antropova, riportata nel ruolo naturale di opposta. In altre parole, esperimento da schiacciatrice finito. Parola del CT.
4: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio, quando ho detto faremo questa esperienza. Però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera, parte della partita, come la semifinale del mondiale, insomma, credo che è meglio così.
3: Con un bilancio di 6 successi e 2 sconfitte, le azzurre si avvicinano alle finali. Ora qualche giorno di riposo prima di tornare in campo in Cina, terza tappa dall'8 al 12 luglio, dove l'Italia sfiderà in ordine Ucraina, Belgio, Canada e proprio Cina. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
5: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
5: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.

0: Allora, questa è proprio la versione del 33 giri, l'ho scaricata apposta per voi, dove proprio si sente il solco ancora della puntina e si sente l'elicottero all'inizio, cosa che con i file nuovi non c'è più, perché non c'è più. Io ho scaricato questa versione che è proprio l'originale del 33 giri Another Break in the Wall di Pink Floyd. Grazie Fabio, ci voleva l'elicottero.
1: Buongiorno Pier, sono Maura.
0: Eccola là, vedi.
1: Oggi mi metti gli stand up a lei. Meno male che si è rinfrescato un po' qui da noi, eh? Una bella acqua stanotte, stamattina ci sono.

0: festeggiamo domani, alla grande.
1: Domani?
0: Dobbiamo fare un paio di letti insieme per domani. È l'unico regalo che ti chiedo. Buona giornata a tutti!

0: Allora, domani grande giorno, Maura, aspetta che preparo il doppio petto qua, la cravatta, mi raccomando, carta d'identità alla mano domani, facciamo un paio di lenti domani mattina, li scelgo io però, li scelgo io perché... Vabbè, Maura, non si fanno gli auguri prima, lo sai, cioè non è educazione e neanche sembra porti bene, non lo so, però vabbè. Ci aggiorniamo domani, questa era Through the Barricades degli Spandau Ballet. Mamma mia, ma se sono dolci questa mattina.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti. Sarebbe possibile, sì, ascoltare la canzone di Barbarella, Treason, Woman in Love? Grazie mille, ciao.

0: Un'altra donna innamorata questa, la Laura, Woman in Love, Barbara Streisand, vabbè. Guarda che quando le donne si innamorano sono pazzesche, pazzesche. L'uomo è così, si disinnamora, eccetera. Ma quando la donna si innamora, guarda, io la sento a distanza di 20 chilometri. È vero? Guarda le richieste questa mattina, abbiamo iniziato alle 7 con tutta musica dolce. C'è anche qualche uomo innamorato, va? Non direi. Fammelo vedere lui. Ah, Michele.
1: Ciao a tutti, ciao Pier. Stamattina, se è possibile, sentire qualcosa di Mike Oldfield. Buona giornata a tutti, a più tardi. Ciao.
0: Grazie Michele. Qua mi mandano i termometri presenti nelle officine. Guarda qua, 39 gradi. Massimo, 39 gradi. Ma non c'hai le pale quelle che girano lì? Ah, quelle le hai già tu, ho capito? Sì, sì. Perché 39 gradi sono tanti, vabbè.

0: Allora Savio, la mattina si esce presto in bicicletta, non alle 8. Si esce alle 5, 5 e mezza. Appena albeggia alle 5, insomma, si esce. È già tardi, c'è troppo traffico e già fa caldo. Perciò esci prima. Allora la Shadow on the Wall di Mike Hoffman. Grazie Michele. No, che in the pool, Shadow on the Wall, va bene. Guarda che bello.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.

caro Savio, da dove mi chiami tu? Perché mi dice, qui dove sono io ci sono delle piste ciclabili bellissime dalle 9 a mezzogiorno, perché poi da mezzogiorno alle 8 che succede? Diventano autostrade, non lo so. Da dove chiami tu, Savio? Sei sempre in giro per il mondo, non so dove sei, dove sei? Vabbè, insomma. Attenzione anche nelle piste ciclabili comunque, perché a volte sono strette e può capitare di incombere in qualche incidente, non si sa mai, c'è chi va, c'è chi viene, arriva. Erano i Deep Purple con Highway Star. A proposito, vedi, chi è che devo salutare? Egidio, buongiorno, buongiorno. Stavolta con Cocaine, canta lui. Mano lenta, Eric Clapton.

0: Guarda Pierangelo, che è un problema tuo.
1: Non riesco a capire,
0: è un problema
1: perché non riesco più a mandarti i vocali. Non so, spero arrivi questo. Non lo so, cosa mi hai combinato?
0: No, sei tu che hai i problemi, non io, eh. Una volta che io non ho problemi, me li vuoi far avere, cioè, non ho capito. Ma ci sono tutti gli aggiornamenti che sta facendo anche WhatsApp, che sono incredibili, davvero. Ogni giorno c'è un aggiornamento. No, davvero, è una cosa... Non lo so perché funziona in questa maniera. Comunque, questo è arrivato, che... Sentiamo che mi deve dire, questa è arrivata, ce l'hai fatta.
2: Io ce li ho i problemi, non sono quelli di WhatsApp i miei.
0: Va bene, dai, grazie Gidio. Era un bel pezzo questo di Eric Clapton, polentino però, lo apprezziamo né più né meno come chitarrista, dai. Paolo, dammi una mano.
3: Ciao,
0: tu qua,
3: buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Paolo dalla provincia di Verona e questa mattina vorrei dedicare una canzone degli Industry, State of the Nation.

Savio, mi scrivi dalla Germania dicendomi che le ciclabili sono belle larghe, si viaggia bene, il senso civico è abbastanza curato in Germania, funziona ancora bene, meno male, meno male. No, perché da noi le ciclabili sono un po' quelle lì, sai. Va bene, va bene, va bene. E la State of Nation degli Industry. Ciao rock and roll, Valeria, questa è per te. Pronta? Pronta? Via, via, via. Johnny!

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

che se si va molto in bici cala la panza, ma non è vero, non è vero. Savio, hai un fisico che mi sembra di Tadej Pogacar. Le donne che fanno per fare calare la pancia, non lo so. Questo... L'uomo va in bici, dice, io vado in bici 3 ore al giorno, guarda. Allora, io abitando in montagna, spesso e volentieri, durante il weekend vedo molti ciclisti. Sai quanti chilometri devono fare quelli? Mamma. L'importante è crederci, Savio. Dicono che andare in bici cali la pancia. Dipende quello che mangi quando poi arrivi a casa, hai capito? Alle 8:30 la mattina un paio di uova strapazzate, va bene. La bistecca di vitello. Ma guarda che roba, vabbè. Allora, io vi regalo Could You Be Loved di Bob Marley and the Wailers, che è stato richiesto.

0: quello forse è più adatto.
1: Conosco il sistema per calare la panza, ma non è radiofonicamente passabile.
0: Lì cala, lì cala, lì cala.

0: È un dato di fatto questo, cioè proprio. Oh mamma mia, mamma mia. Questo c'ha l'insensibilità pelvica.
1: Ti ho chiesto di
0: buongiorno.
1: Che avevo bisogno di quattro sperle per svegliarmi e stamattina è uguale, quindi non è che cambia di tanto. E solo che purtroppo non ho sentito, perché su e giù dal furgone non ho sentito se non hai fatto in tempo, se me l'hai messa o poi io ci riprovo, se ci riesci, così due sperloni mi sveglio fuori bene. Ciao grande.

qua si pedala di brutto. E la Thunderstorm degli ACDC, grazie Davide. Siamo svegliati un attimino, sono già le 8.30. Mazza, ma come mai che al mattino passa così in fretta il tempo? Non lo so io. Che c'è qua? Exotic and erotic di Sandy Martin. Più brutto di questo non lo potevo mettere, no.

Beh, comunque di Senti Marta non avevamo altri ricordi noi, no? Il ricordo quello lì di un'estate di fuoco, il grande Pippo from Ibiza, vero? Antonella, te lo metto. Vediamo se è meglio di Exotic and Erotic. Forse sì, dai, perché Pippo

gli vai a fare capire Sandy Martin tu. Lo so, lo so. Sentiamola dai, people! From Ibiza!

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
2: Tra molti tira e molla, e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente è ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano, lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono, e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
1: Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
1: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiale di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Un team di ricerca internazionale ha messo a punto una piccola capsula galleggiante che purifica l'acqua dopo averne rilevato i principali agenti contaminati. Il dispositivo può essere prodotto a costi contenuti anche tenendo conto delle possibili economie di scala e potrebbe rappresentare un'interessante soluzione ai problemi delle comunità più povere e isolate, costrette a sopportare i costi ingenti legati all'adozione delle tecnologie tradizionali. Gli esperti hanno presentato i risultati del lavoro in un articolo comparso di recente su Water. I ricercatori dell'Università di Birmingham hanno sviluppato una nuova tecnica per la produzione di idrogeno che potrebbe rendere il carburante pulito più economico e più pratico da generare. Stando a quanto affermano gli esperti che hanno collaborato con l'Università di Scienze e Tecnologia di Pechino, il metodo potrebbe essere infatti utilizzato sia in grandi strutture che negli stabilimenti più piccoli che sfruttano il calore rilasciato da altri processi industriali. La ricerca è stata pubblicata sull'International Journal of Hydrogen Energy. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

Allora, grazie Miriam per Vagabondo dei Nomadi. Naturalmente io devo fare tanti auguri a Fabrizio e a Roberta che oggi festeggiano 30 anni di matrimonio. Scusami Fabrizio, ma la canzone non ce la faccio a mettertela, perché ovviamente mattino sono 2 ore, ma se togliamo un po' la pubblicità, togliamo tutto, insomma le richieste sono tante, la canzone non ce la faccio a passartela. Comunque tanti auguri a te e a quella santa, come dici tu, di Roberta, per 30 anni di vita insieme. Pensate, vedi, vedi.

Grazie, grazie Katia. Per il vagabondo di Nicola Di Bari, qualcosa anni 70 italiano che non fa mai male, no? Vabbè. Allora, cosa dobbiamo festeggiare oggi? Il compleanno di nonna Teresina. Quanti sono? Mazza, quanti? È del 28, perciò fate due conti voi, 95, 96, 95. Mamma mia, signora Teresina, che le devo dire io? Guardi che non so che dirle. Ma... lunga vita, buonissima giornata e tanti, tanti abbracci da tutti noi con un pezzo a lei dedicato, dai figli, eccolo qua. Peppino Di Capri, champagne. Ma se devo fare una botta di conti, una che è del 28, quanti anni ha? 7, 8, 96, 90, mamma mamma.

0: Vabbè, insomma. Grazie, grazie, grazie.
1: Matematica tu zero. No, hai detto 95, 96, 98.
0: Mamma mia, 98 anni, ragazzi. E ti dirò di più, mi ha scritto il figlio Mario, mi ha detto che oggi pomeriggio mi vuole mandare un vocale. Ma davvero? Guarda che lo aspetto, lo aspetto. 98 anni, ma guarda te che roba. Teresina, un bacio, posso baciarti, posso? No, no, sulla bocca proprio. È una favola, no. Tanti tanti auguri dai figli, dai parenti tutti, ma da tutti noi che siamo in tanti, davvero. Ma cosa auguri a una persona che compie 98 anni? Solo champagne, basta, ma poi non beve neanche, non beve neanche. Facciamo una bella cosa, Teresina, stasera la vengo a trovare, così sa che facciamo

A volte io quando sento che ci sono queste persone anziane che ci chiamano e che ci ricordano che hanno quell'età, a volte dico, noi stiamo qui a litigare con i cinquantenni, i sessantenni, ma vi rendete conto? No? Sono proprio cose e storie di tutti i giorni queste, sì. mamma mia. Io penso di arrivare a 72, 73, poi basta. Poi mi sciacquo via. Cioè, vado via. Sono troppi.

0: vero, è vero. Bisogna vedere sempre a che età uno arriva e in che condizioni arriva, no? C'hai ragione,
1: dipende,
0: c'hai ragione.
1: Arrivi a quell'età lì. E io, mio papà che ha 95 anni, ha più memoria di me, per dire. Che io sono una sessantenne oltre. Se arrivi a quell'età lì con la testa così, anche 100.
0: Ma poi sai qual è il problema? Che capita tutto dalla sera alla mattina, no? Così, tutto d'un colpo dici, cazzo, stavo bene ieri, adesso. E oggi non mi ricordo più niente. L'importante è mangiare tanto pesce, tanto fosforo, vedi? Per la memoria, io parlo per la memoria. La memoria è una brutta bestia, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, vabbè. E la storia di tutti i giorni di Fogli, grazie a tutti. Abbiamo trascorso una bella mattinata assieme, ci aggiorniamo domani mattina alle 7. Vi lascio con la nostra bella, bellissima musica mixata e do l'appuntamento a oggi pomeriggio dalle 15 alle 18. Vedrai che c'è da divertirsi oggi. Che c'hai da dirmi tu, Zoraida, qua? Io posso far senza sentito questo messaggio? Che ha da dirmi lei?
2: Ciao, qui. Tu dici mangia tanto pesce. Io un pesce mangia tanto prima, ma adesso che sono un'età avanzata, basta. Perciò mi sa che sono voi.
0: L'ha mangiato il pesce lei, capito? Fate i bravi! Sentiamo.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. One, two, three, four.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli

0: E ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Poi ricordati,
3: no, perché la gente quando va la si addormenta, capito? Allora io li devo svegliare, ogni tanto li devo svegliare.
2: Ricordi come ha detto Brandon Lee, in un grande film, non può piovere per sempre.
3: Tu non sei un infomane, lui è uniforme. Uniforme. Sono Costantino, vivo in Austria. Dopo 15 anni vissuti in Italia, mangio tuttora solo italiano e mai fatto mangiare a mio figlio cibo spazzatura. Bravo, vedi? Bravo Costantino. Vedi, cervelli, la fuga dei cervelli. Quando io dico una cosa, che stanno andando via quelli intelligenti, cioè la famosa fuga dei cervelli. Rimarremo solo noi, cioè non, noi tre e altra gente come noi, cioè non, ma quelli intelligenti sono andati via dall'Italia, perché tartassati dalle tasse, massacrati, quella prese per i fondelli dalla mattina alla sera. Uno si stanca e dice: sai che c'è? Mandatemene tutti a
1: mandate in muna.
3: Vabbè, Andrea, ma Achille è riuscito a farsi dare il numero dalla ragazza bionda che è venuta in studio con Manuel Crepaldi? Non mi ricordo. No, non credo.
1: Iris.
3: Ma lui vive in un suo mondo, no. Nel mondo dei cartoni animati. Cioè non ha... avete mai visto fare certe cose, no, nel mondo dei cartoni animati? No, cioè, ma neanche nelle fiabe, no. C'era solo Principe Azzurro, da solo un bacio a Biancaneve che è sdraiata. Insomma, lì è violenza sessuale.
1: Ma
3: io, vabbè, lascia stare. Lei non voleva, magari.
1: Ma
3: non gli piaceva il cavallo a lei. Andiamo avanti. E invece Ugo, Ugo, la cosa più noiosa. Allora, diciamo che Ugo ha un momento di noia assoluto quando dopo c'ha un momento di noia pazzesco, perché la deve sgonfiare e rimettere nel cassetto. Quindi è chiaro che lì diventa anche perché poi sgonfiarla, cioè, non è facile, devi tutti l'aria si infila dappertutto nei gonfiabili e quindi tirarla via tutta non è facile per rimetterla poi piano piano nel cassetto, il boro d'alco, insomma, ogni volta. Se no si sfasciano le pieghe, no? Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma io onestamente non la sgonfierei. Io, se dovessi averla, cioè, nel senso, la ripongo e
3: io quando ascolto lui e leggo anche i suoi post che scrive su Instagram.
2: I post li faccio fare all'intelligenza artificiale.
3: No, io quando leggo i tuoi post mi rendo conto che sono dita rubate allo scaccolamento. Cioè, secondo me tu sei da scaccolamento e basta, cioè non sei, cioè capisci? Non è inutile che metti le dita da altre parti, lasciale lì e basta. Vivi così.
2: Però guarda, se mi scaccolo, io utilizzo
3: fazzoletto. E basta.
2: Però io voglio più precisare.
3: Andiamo avanti. Questo è per Achille, fammi aprire la foto. Che c'è scritto? È un camion. È una ditta questa, Transitalia. Transitalia, capito? C'è una fila dietro di gente proprio.
2: È una ditta di trasporti, insomma, che è importante.
3: È un camion che si ferma e non va più avanti al traforo del Monte Bianco. Lì si ferma e non va più avanti, cioè non riesce proprio. Si ferma lì, sta lì. Voglio vivere qua. Io non davanti al traforo del Monte Bianco. Andiamo avanti. Mamma, ragazzi, sei una bestia, cavolo. Ma lo so, ma la colpa mica è mia.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, è molto bella, grande, grande, grande, grandissimo pezzo, che poi non so se l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro, vabbè, perché tanto siamo ignoranti in materia, ragazzi. Allora, Catapolo, abbiamo chiamato Ugo, ma non ci ha lasciato fare il nostro lamento, come mai?
3: No, stamattina ero con Sua Emittenza,
2: Sua Emittenza?
3: Con Claudio.
2: Ah, con Claudio.
3: Sì, perché c'era una roba da risolvere, quindi non c'è stato modo di farlo.
2: Ah, ok, all'inizio,
3: quindi
2: va bene.
3: Prima grazie. Viene il capo.
2: Sei giustificato, è giustificato. Il sergente Garzia è giustificato. Catavolo, voglio fare la tua vita da grande. Forse sei già grande, forse sei. Perché quando uno dice così, vuol dire che è già grande. Mi hai sentito un ragazzino che dice voglio fare la tua vita? No, un ragazzino no, perché c'ha una prospettiva di vita fantastica, no? Meraviglioso, sei ragazzino, sei pischello, dai, schizziamo, se famo le cose strane, cioè nei pozzanghere, no? Andiamo in bici, metti la carta, ti ricordi la carta con la molletta per sentire il rumore, volevi la moto, capito? L'Harley Davidson. Invece gli anziani dicono da grande, sei già con piede in una fossa. Va bene, allora mi hanno mandato la foto, e poi mandiamo la pubblicità. Mi hanno mandato la foto bellissima di una signora anziana, quindi una nonna, con in giro al guinzaglio, invece il classico cane, c'ha un castoro.
3: Ma
2: bello grosso! Cioè, c'ha un castorone. Cioè, non so come mai. Forse c'ha le termiti. Come si chiama? I tarli forse nel tavolo della cucina, dice vado a affittarmi in castoro e mo sa affari loro, e questo si sbrana tutto il tavolo con tutte le tarme, non lo so. Comunque vedi, quando lasci un porcellino d'India alla nonna, vedi che succede poi.
3: Eh sì.
2: Magna che sei sciupato, magna.
4: Andrea
5: Catavolo
4: Show
5: su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere!
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale, con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee, FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale, il nuovo numero uno della FIGC, spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ad entrate che stanno disinfestando fuori, quindi l'aria è più pulita dentro.
3: Buongiorno, ben trovati, come state? State bene?
4: Ma sto pazzo che urla la radio da 20 anni, ma chi è sto pazzo? Chi è sto pazzo che urla come un pazzo furioso? Chi è? Chi è? Chi è?
2: Allora ricordatevi una cosa: se non hai ancora trovato, dico, se non hai ancora trovato il lago del pagliaio, se non l'hai ancora trovato, cerca meglio, cerca meglio. Devi cercare meglio.
5: Ma non è un detto.
2: Come l'hanno detto?
5: Ma non è così.
2: Se non hai trovato l'ago nel pagliaio, cerca meglio. Non, dice, ma non l'ho trovato, cerca meglio. Cacca la torcia del telefonino, magari lo trovi, capito? Dai. Vabbè, comunque, no, a parte gli scherzi, se non hai trovato il tuo Adamo o la tua Eva, vuol dire che sei il serpente, capito? Cioè, non c'è altra spiegazione. Allora, i serpenti all'ascolto, buongiorno, ben trovati, perché c'è Adamo, c'è Eva, c'è anche il serpente, ci sono vari serpenti in giro, Ma senti anche tu un rumore strano?
5: Non è che viene da fuori, forse?
2: Sì, può essere un aliante, sai, sì, gli alianti. Ma sai che non si vedono più gli alianti e i cosi, i dirigibili? Tu hai mai visto un dirigibile ultimamente?
5: Ma assolutamente no.
2: Ma anche gli alianti non si vedono più. Si sono resi conto che cadono, quindi non.
5: Ma cosa?
2: Che cascano, che esplodono, non. No, vabbè, non. Vabbè, comunque non li vedo più, non so. Come le farfalle, non ci sono più. Oggi ho solo motori, non. A vela non ci va più nessuno, ad aria, come si dice. Aria compressa. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, anche perché noi non siamo cannibali, non siamo cannibali. Ma sai che un figlio di uno dei ricchi di Rockefeller, mi sembra, che è stato mangiato dai cannibali, lo sapevi?
5: Ma chi?
2: Sì!
5: Ma figlio di Rockefeller!
2: Un figlio di uno ricco, è andato in una tribù dei cannibali e non si è più ritrovato,
5: È proprio fesso!
2: Manco i denti hanno ritrovato! L'hanno schiacciati, hanno polverizzato e sono magnature quello. Vabbè, comunque non ci perdiamo in cose assurde. Allora, che poi. Ehi! Ma qua rimbomba!
5: No, c'è eco perché c'è qualcosa di aperto.
2: Ah, ok!
5: Ma hai la porta aperta?
2: Può essere, sì.
5: E allora è quello.
2: Che devo fare? Devo chiudere la finestra?
5: Ma se hai caldo, lascia aperta la finestra.
2: C'ho caldo, c'ho caldo.
5: E là no, fa caldo.
4: Ando, fa caldo.
2: Va bene, allora chi siamo? Lo diciamo dopo. Adesso mettiamo una canzone così chiudo le finestre. Sì, questo effetto eco non lo sentite. Questo effetto corridoio. Però è bello trasmettere da un corridoio, cioè da una galleria. Te immagini? Qua la galleria, la prima galleria che incontriamo, ci mettiamo lì dentro e trasmettiamo da là, al buio. La gente ci vede con la radio, cose strane, dobbiamo fare cose strane, capito? Cioè sottoterra, che ne so,
5: sottoterra,
2: famo una buca e ci mettiamo sottoterra. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati. Comunque dai, oggi è venerdì ragazzi, oggi si sboccia la gassosa, dai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Chiedo scusa, mi è arrivato un messaggio perché c'è anche un altro paese vicino Bibione.
3: No, ma no, è una battuta!
2: È una battuta!
3: Tu devi dire che è una battuta!
2: Perché no, c'è una gente.
3: No,
2: aspetta, capito? Cioè, non se la devi
3: La mia canzone preferita la vuoi rovinare? Ma stai rovinando la storia.
2: È finita, dai.
3: È finita. Per le suore è finita. Mi ha scritto una suora. Hai ragione, cavolo, si può cambiare idea.
2: Certo,
3: non è normale, è giusto, ha ragione. Adesso puoi fare la battuta, vai.
2: Una battuta, così l'ho detto.
3: Mettiamo le mani avanti sempre.
2: Sempre le mani avanti.
3: Uno lancia il sasso e nasconde le mani. No, bisogna lanciare il sasso e lasciare la mano avanti. Avanti al sasso.
2: Come fa?
3: La lanci.
2: È una volta che l'hai lanciato.
3: Lanci la mano col sasso. Andiamo avanti. Così uno può dire: ah, hai lanciato il sasso e ti hai nascosto la mano. No, è davanti al sasso. Ho tagliato la mano, ho lanciato. Ma no, mano nel sasso. Così uno può dire: hai nascosto la mano.
2: È follia pure.
3: Andiamo avanti. Che fai? Ti giri?
2: Ho sentito.
3: Perché stavi pensando intensamente alla banana hawaiana. È per quello. Sai che se pensi intensamente le cose accadono. Lo sapevi?
4: Cioè, dipende. Vabbè, effettivamente.
3: Sì. Ma pensa che tu eri normale prima. Tu parlavi normale. Io ho pensato intensamente a uno disturbato. E ci sono riuscito. Dimmi.
2: È colpa tu allora.
3: Dimmi, claustrofobico, dimmi.
2: Perché? Allora, vicino Bibione c'è un paese dove abitano tutti quelli che non capiscono niente, che sono creduloni, che credono a tutto quello che gli dici, no?
3: Sì.
2: Vicino Bibione, dove possono abitare queste persone? A Babbione.
3: A Babbione.
2: A Babbione.
3: Un Babbione. È il tuo paese.
4: Cioè, ah, ok. No, io so che Bibione c'è il mare a Bibione.
3: Ma va.
4: San Marino.
2: Ma che c'entra con Bibione?
3: Ha avuto un'infanzia difficile. Ha avuto le convulsioni.
2: Dai.
3: Ma quando hai avuto le convulsioni? Eri in bagno da solo?
4: No, ero in chiesa.
3: Ero in chiesa. Lo stavano esorcizzando. Probabilmente la mamma l'ha portato. Dice: può far uscire questa persona da dentro mio figlio, che è posseduto. E il Senegale si è detto: no, ma è lui che me l'ha chiesto. No? Andiamo avanti. Sto scherzando, chiaramente.
2: Ma chi?
3: Allora dico una cosa, la dico piano, sottovoce e senza far sentire a tutti. Ok, l'ho detta, ragazzi.
2: Mi sono tolto.
3: L'ho detto sottovoce. Lo ridico, eh? Ok.
2: Andate. Adesso sono d'accordo.
3: Sei d'accordo con me?
4: Allora, mi sa.
2: Devi dire solo sì
3: se
2: o no!
3: Devi fare una gag, devi fare. E basta, anche tu, capito?
4: Non volevo fare la gag.
3: Non fanno parte del tuo corpo.
4: No, perché mi stava venendo in
3: mente. Che la gente lo chiama anche per fare le serate di animazione, incredibile. Però sabato sera siamo stati lì a Monica o Manerba, che abbiamo sbagliato anche paese.
2: A Manerba.
4: Secondo me era tra Monica e Manerba. Cioè,
3: tra Monica e Manerba. È Monica, non è Manerba.
2: È a Manerba la luce del lago.
3: La luce del lago a Manerba. Vabbè, comunque siamo stati lì come ospiti, abbiamo fatto niente. Però lui ha fatto un minuto di animazione.
2: Ah, dai.
3: Veramente, l'hanno preso a pugni, veramente. No, è stato bravo.
2: È riuscito a superare Elvis, Andrea?
3: No, Elvis è insuperabile.
2: Ma c'era lui, dimmi
3: c'era
2: che c'era.
3: C'era Elvis. Ma lui potrebbe, gli ho detto, tu potresti fare Elvis per i non udenti.
2: I non udenti.
3: No, perché lui ha le mosse, così le sa fare. Poi a cantare non è incapace. Quindi potresti fare, capito? Per i non udenti potresti fare Elvis.
4: Elvis muto. Elvis muto.
3: No, Elvis muto. Tu canti, loro non sentono, tu canti, no? Fai finta. Cioè, devi saperle le canzoni. Che fai? A bocca chiusa. No.
4: Però ce ne metto su tu dici la musica.
3: Stai pensando veramente queste cose? Ma è scemo veramente questo? Allora volevo dire una cosa, ragazzi, che non me ne vogliano. No, che non me ne vogliano, non so chi, però che non me ne vogliono. Chi produce? Chi produce la benzina? Chi mette questo. questa sorta di, mi sono fatto serio, questa cosa della benzina, il diesel e via dicendo. Allora, sono quanti anni è che andiamo in giro con questo combustibile qua? Quanti anni saranno?
4: Per me 100 anni.
3: Andiamo a 1900. Anche delle informazioni, sennò veramente
4: 2026, 1900.
2: Beh, la prima macchina sarà 1800 e qualcosa. Sì, dai. Prima macchina a benzina.
4: Per me risale ai primi del Novecento.
3: Allora, tu devi stare zitto.
4: Io ho detto,
3: il 29 gennaio del 1886, quindi hai sbagliato.
2: 1886.
3: Quindi saranno
2: 200 anni.
3: No, di più.
4: 140 anni più o meno.
3: Ma che stai dicendo?
4: Fratello,
3: scusa, 1886 più 140, quando
4: più
3: fa?
4: 100? 1986.
2: 180 anni, ragazzi, basta, finita.
3: Ma che 180 anni?
2: 2026 meno 1846 fa 180.
3: 1886.
2: Ah, 86.
3: Sono i peli nelle orecchie, non sente.
2: 140, 140.
3: Ma visto che lui ha le pinzette, te li può tirare via lui. Vabbè, la dico dopo sta cosa perché siamo già in ritardo, quindi non è. Siamo irritanti. E quindi non è. Non vale. E basta, dopo la dico perché.
4: Te la ricordo io. Te la ricordo
3: io. Ma che
4: io.
3: Cavolo mi ricordo.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: E puoi rimettere il meteo, uno ha scritto, puoi rimettere il meteo, non l'ha sentito, tu l'hai sentito?
3: Sì, l'ho sentito, ci sarà un po' di pioggia, di calore verso sera, verso pomeriggio sera, per il resto caldo, caldo,
2: caldo, ragazzi, è allarme siccità, ragazzi, e su questo non ci piove, eh? Vabbè, andiamo avanti, non, non ci fermiamo in cose che non ci appartengono. Da oggi si accorcia le giornate, si va contro l'inverno, ma in che senso?
3: No, non ha tutti i torti, diciamo che...
2: Ma come non ha torti? Ha tortissimo!
3: No.
2: Ma l'estate deve ancora partire, deve.
3: No, è partita ieri.
2: Ah, ieri è partita l'estate, è finita oggi?
3: No.
2: No.
3: Il giorno più lungo, il giorno più lungo dell'anno.
2: Ma parla vicino al microfono, non si sente?
3: Il giorno più lungo dell'anno.
2: Ma perché parli così lontano dal microfono? Non ci arrivi?
3: Ma ho sempre parlato.
2: E la pancia?
3: Effettivamente.
2: È per quello che non si sente. Tira su sto microfono, tiralo su sto microfono. È troppo lontano. Oh, parla adesso.
3: Eccoci.
2: E adesso si sente meglio.
3: Allora, dicevo, Andrea, che ieri era il primo giorno d'estate.
2: No, sono solo 22 anni che lavoro in radio.
3: Ma l'ho sempre tenuto basso.
2: Infatti, sentiva male.
3: Avevo meno pancia, forse. Meno pancia.
2: Avevi meno pancia, si può essere. Perché con la scrivania non ci arriva, signora, capito?
3: È vero.
2: Salvate il soldato Franco Salvatore.
3: Ma non era questo, era
2: lui,
3: un altro.
2: Era lui, era un altro. Brian Salvatore. Brian Salvatore. Grande, bellissimo. Oh, sto ancora piangendo. Dimmi.
3: Ieri era il primo giorno.
2: È inutile che vi circondate di amici che hanno la piscina. Basta uno solo che ve la faccia usare, ragazzi. Cioè, c'ho gli amici che hanno la piscina. Ne basta uno. Che te la faccia usare, però no? È un po' come tutti gli amici che hanno le mogli. Non è importante.
3: Ma cosa?
2: Basta che ce ne sia uno.
3: Ma dai!
2: Andiamo avanti. Dai. Scioccato di testa.
3: Ma chi è?
2: E tu, chi? Io. Dai.
3: Dicevamo ieri.
2: Oh, stamattina, tra l'altro. Stavi dicendo qualcosa di interessante.
3: No, si è accorciato le giornate.
2: Basta. Sì, pesante, veramente. Queste informazioni, veramente. E le giornate sono corte, quelle e corte. Basta. No, sì, veramente pisante, come si dice. Tra l'altro stamattina mentre uscivo ho fatto cascare una piantina, una pianta grassa in casa, mi sono dato due sculacciate sul sedere per far capire al mio cane che la legge è uguale per tutti.
3: Ma cosa?
2: Mi guardava per dire: hai fatto cascare la piantina. E allora mi sono dovuto dare due botte sul culo, ma forte, due sculacciate, pom pom, e lui cai. Doveva dire ammazza, cioè che botte che ha preso quello che ha fatto cascare la piantina. Va bene. Ragazzi, allora chi siamo? Lo sapete, quello è coso lì.
3: È coso chi?
2: Gio Ridanciano. C'era Gio Marciano, no?
3: No, era coso, Rocky Marciano.
2: Vabbè, Rocky Marciano, Gio Marciano.
3: Ma che Gio Marciano? Ma
2: ci sarà stata altre persone con Marciano come cognome, non è che c'era solo Gio Marciano. Allora, andiamo avanti.
3: Che è normale.
2: E allora esiste un Franco Marciano?
3: Potrebbe,
2: c'è, non è che non c'è anche Gianna Marciano. Vabbè, andiamo avanti, dai. Mamma non sa niente, ragazzi.
3: Io
2: buongiorno squilibrati, siete grandi. Ciao Pierino da Bergamo. Pierino, chi è Pierino? Pierino quello dei film
3: Alvaro,
2: che è morto, no?
3: È morto.
2: Ah, grandissimo attore, insomma. Poi è finito male, però è finito, no?
3: Sì, insomma, non gli hanno dato quello che meritava, poraccio.
2: E cosa meritava? Cioè, non...
3: Beh, meritava di più, ha lavorato anche con Fellini lui, eh.
2: Ma che c'entra, no?
3: Però è rimasto chiuso nel personaggio di Pierino.
2: È rimasto chiuso nel personaggio, queste le frasi che...
3: non sentita.
2: Che si usano.
3: Non sentita.
2: È rimasto chiuso nel personaggio di Pierino. Chi te stravi? No, poi l'abitudine di sentire le frasi e tu le ripeti, anche se non sei d'accordo, ma la ripeti. Che suona bene, capito? Non... Come vedete, tutti gli uomini che si lamentano al bar della moglie, la rompipalle. Tu sei, anche se la tua non è una rompipalle, lo dici lo stesso.
3: Sì,
2: perché la frase suona bene. Uno dice: oh, mia moglie stamattina mi ha rotto proprio i maroni, cioè proprio di brutto. Quello che c'ha la moglie che non rompe i maroni, deve dire la stessa cosa. Non può dire: no, la mia è bravissima, non lo può dire, suona male, senti, la mia è bravissima. Allora cosa gli dice? Beh, capirai, sapessi la mia. Bellissimo. E vai in ufficio bello contento, vai a lavorare contento, insomma, fai parte della comune, no? La comunità dei lamentosi. Va bene, allora siamo anche irritanti, ve lo ricordiamo che siamo anche irritanti. Come? Ah, con gli scherzi da fare. Se volete volete fare qualche scherzo a qualcuno, noi siamo qua apposta, non poi dopo ci sposta. Praticamente niente. No, volevo chiedere il numero di telefono a un ragazzo che ho conosciuto sabato sera, un ragazzo insomma della certa età, che era in giro con Claudio, ci siamo incontrati in un locale, però non mi ricordo come si chiama, e quindi però mi ascolta, ragazzo mio, dammi il tuo numero che ho bisogno di te. No, gli devo chiedere una consulenza finanziaria. Allora, se volete scriverci al numero che già sapete, è semplice. Notizie simpatiche da commentare, polemiche ancora meglio, polemiche. Però no, tutta roba pulita, sennò poi dopo già ce n'abbiamo uno di sporco.
3: Ma tua sorella,
2: ma, solo perché ho indicato te.
3: Beh, scusa,
2: ma indicavo la tua ombra dietro.
3: Certo,
2: è sporchissima, veramente. Tu sei pulito, ma la ombra,
3: La ombra
2: è sporca. una bella figura, nuova app. Buongiorno, non funziona?
3: Ma come non funziona, ragazzi? Dai.
2: Allora, se ci avete internet scartolato, siete rimasti, come dice Ugo, nel personaggio di internet finto. È chiaro che è il vostro internet che non funziona, non è che la nostra app non funziona. Cioè, è come quello che non c'ha l'antenna posizionata bene, dice: ah, sto televisore non funziona. Non è che non funziona il televisore, è l'antenna che è piazzata male. Cioè, vai sull'antenna e vai su e gli operi questo fai. E ti sei operata la gamba. Quindi se cadi sì. Vabbè, comunque 338 14 11, se volete mandarci notizie da commentare e anche scherzi da fare alle donne, preferiamo che sono più pulite di voi, molto più pulite. Mamma, e anche di voi chiaramente, non buongiorno figuracce, buongiorno, buongiorno.
3: Figuracce.
2: Le figuracce quelle che faremo noi fino alle 9, ragazzi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo delle donne che dovrebbero, soprattutto le donne, anche gli uomini, che dovrebbero fare esercizio con i pesi, soprattutto quando si avvicinano alla menopausa o dopo per diversi problemi, ma hanno paura di diventare grosse. Perché questa paura, che veramente è ingiustificata? Ne parliamo con il dottor Matteo Vitali, che è medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e responsabile della ambulatorio Sporgevity Medicine di Genos Centro di Medicina Preventiva e Personalizzata dell'ospedale San Raffaele di Milano.
5: Ma diciamo che questo nasce un po' dal fatto che abbiamo parlato ieri con la ginecologa, che la donna dai 45 ai 60 anni trova la difficoltà psicologica a entrare in contatto col proprio corpo, cioè vede il cambiamento e vede difficile tutto quello che lo può ulteriormente cambiare, quindi fa fatica sicuramente a pensare che l'esercizio fisico possa essere uno strumento per vivere meglio questo passaggio, e probabilmente l'ha sempre metabolizzato come già sto cambiando, già sto in difficoltà, vado pure in palestra e divento mascolina, mi crolla il mondo addosso. Quindi in realtà il messaggio è dire: è vero, avete una fase di cambiamento completa che nell'uomo non c'è assolutamente, però l'esercizio fisico non vi deforma, tra virgolette, ulteriormente, perché voi ci vengono davvero deformate e indebolite in questa fase, e anche perché, e torno al concetto di prima, si associa sempre erroneamente la palestra al muscolo, all'aspetto estetico, all'aspetto di forma. In realtà la palestra, come visto, introduce molto il concetto di flessibilità, di elasticità, di propriocezione. Quindi andare in palestra e fare esercizio fisico non in tutti va andare a lavorare solo sulla forza e a cambiare dal punto di vista estetico o deformare quello che è la struttura femminile. Quindi siamo noi però prescrittori che dobbiamo mandare a serenare la donna, che sicuramente, come dicevo, negli anni tra i 45 e i 60 è difficilmente contattabile o comunque fa difficoltà approcciarsi al proprio corpo, mandare questo messaggio, cioè andare in palestra non si cambia ulteriormente, è uno strumento che ti dà solo elasticità e ti fa vivere meglio questa fase importante di cambiamento fisiologico.
4: Anche perché non dimentichiamoci che una delle conseguenze della menopausa è anche l'osteoporosi e lo scheletro si rafforza anche proprio con il sollevamento pesi.
5: Ma assolutamente sì, cioè a parte l'aspetto tecnico, quindi l'osteoporosi in cui la donna è soggetta, e quindi il consigliarle e prescrivere l'esercizio, ieri ne parlavamo con la ginecologa, è fondamentale, è proprio una cura. A punto di vista psicologico, quello che abbiamo detto prima anche per i giovani, fare esercizio vuol dire connettersi, dedicare del tempo a sé, riflettere, introspezione, e più che altro stare anche in contatto con gli altri, perché è l'occasione per andare la domenica mattina con amiche e fare due chiacchierate, quindi è un'occasione davvero di confronto con sé e con le coetanee.
4: Perfetto, ti ringrazio molto per la chiarezza.
5: No, grazie mille davvero, a te per la gentilezza, speriamo di sentirci presto.
4: Buona giornata, grazie mille.
5: A te, buon lavoro.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Devo dire una cosa, ragazzi, prima di fluire
3: fluire cosa?
2: Prima di morire devo dire una cosa.
3: Dai.
2: Allora, sono due le cose che devo dire. Allora, in tanti mi state scrivendo che il Viva Dominicus è andato a fuoco, il Viva Dominicus Beach a Santo Domingo, un posto bellissimo dove io ci ho passato, diciamo, degli anni per lavoro, ci ho lavorato qualche anno, insomma, è un posto bellissimo che mi piange veramente il cuore, perché insomma, quando poi lavori in un posto che viene distrutto, insomma, in questo caso dal fuoco, ti dispiace tantissimo. Mi dispiace anche per tutta la donna, insomma, che è venuta a mancare, e per tutte le persone, amici che ci lavorano ancora, tra cui Patrizia, che insomma si è data un grande affare, poveraccia, e insomma sono stati dei giorni veramente tosti. E questa è la parte, diciamo, un po' più come si dice, vabbè, insomma, avete capito, la parte più triste di quello che volevo dire. La seconda parte, ancora più triste, è che mi è arrivato un invito a un matrimonio.
3: Dai.
2: Per il 12 di agosto. Allora, adesso io vi voglio bene, perché cioè, però ci saranno 50-52 gradi. Adesso io non capisco una cosa: il matrimonio è tuo. Tu devi soffrire. Io che c'entro? No, io che c'entro? Ma perché devo soffrire anch'io? Cioè, non è. Ti vuoi sposare il 12 di agosto con 50 gradi all'ombra? Vuoi soffrire? Soffri due volte. Uno perché ti stai sposando,
3: dai.
2: E due perché fa un caldo incredibile. Ma perché vi sposate ad agosto? C'è una roba. Ma perché d'inverno la gente non si può sposare? Ma perché anche la pioggia porta bene, porta fresco. Uno si mette anche volentieri la cravatta. Dici, ma mi metto anche due cravatte, guarda, cappotto e doppio cappotto. Invece no, vai lì, devi andare anche elegante. Il 12 di agosto, tutti in ferie, ci sei solo tu in strada, un cretino vestito come un pinguino che sudi in casa già con le mutande, solo con le mutande. Ti sei messo le mutande e già sudi dopo la doccia. Dici, ma adesso mi devo mettere tutta quella roba? No, non ce l'ho. Il matrimonio è tuo, tu devi soffrire. Io non c'entro niente. Non c'è. Vabbè, comunque era uno sfogo personale. Non riesco a dire neanche sposatevi. Sposatevi il 13 agosto più i soldi. Ah, è vero, il 13 agosto più i soldi. Che vuol dire il 13 agosto più,
3: no,
2: i soldi?
3: 12 agosto più devi dare i soldi.
2: È scritto 13 agosto più i soldi.
3: Ha sbagliato data.
2: Può darsi che lui si sposa il 13 agosto.
3: Ah, beh.
2: No. Io mi sono sposata il 22 dicembre. Oh, brava! A Cortina, pensa.
3: A Cortina.
2: Per dire, non
3: è vero. Allora,
2: ma non è vero, però insomma.
3: Scusa.
2: Ma infatti, ma perché non vi sposate in montagna? Allora, d'estate in montagna va benissimo. Mi sposo il 12 agosto, che ne so, a St. Moritz. Ma pure figo. Cioè, se no, dove ti sposi? A Canusa.
3: A Canusa.
2: Il 12 di agosto. Devi prendere anche l'aereo per andare lì. Mamma, ragazzi. Ci sono anche quelli che si sposano lontano. Dice, oh, ci tengo veramente che vieni. Veramente ci tieni. E cos'è che ci unisce così tanto? Cos'è? L'amicizia su Facebook. E ti cancello. Cancello subito allora. Così non siamo più amici, non siamo. Ma vada via il culo.
4: Andrea.
5: A tavolo.
4: Show.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Buongiorno Catavolo, saluto da Cocco dalla Germania. In che senso saluto da Cocco dalla Germania? Che vuol dire da Cocco?
3: Da Cocco non lo conosci, è famosissimo, abita nel secchio
2: ed è a pezzi, vero?
4: Bella,
2: pom pom pom, bravo. Ma tu sudi tutto o solo la testa? Cioè...
3: No, non sudo, c'è solo l'aria!
2: Comunque, perché hai la testa bagnata? Io pensavo, cioè, che il corpo fosse asciutto, solo la testa bagnata, capito? Invece no, tutto il corpo suda. Quindi è una terza ascella la tua testa. Ho capito. Aspetta che mi stanno chiamando, sicuramente un tuo fan, è un tuo fan. Pronto!
5: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Diabolic.
2: Ciao Diabolic, come stai?
5: Informissima, grazie Andre. Senti, io volevo parlare con Achille. Ciao Achille, ciao fratello.
6: Ciao Velo.
5: Senti, ho trovato un lavoro se ti interessa. Ti posso far fare il manichino nel crash test.
2: Oh, ma è interessante, magari si aggiusta,
5: oppure se esce indenne magari la sagoma al poligono, scegli tu.
6: Ma allora a me il manichino piace,
2: no, dai, ci sta anche pensando.
3: Anche capito,
2: dopo ti do il numero così vi chiamate, va bene?
6: Va bene, ok,
2: ciao fratello.
5: Ciao. Andrea, l'ultima cosa poi chiudo, vado a lavorare anch'io.
2: Bravo.
5: Ricordati che se una donna ti dice asino e sei vestito è un'offesa, ma se sei nudo è un complimento.
2: Questo è vero. Grande, questo è vero. È bella sta. Non l'ha capita, ma non fa niente. A te non ti chiameranno mai asino da nudo, solo da vestito. Pensa da vestito, dico, ma sei un asino, poi si spoglia. Più lumachino, più. Da nudo sembri più una lumaca, non. Attenzione, storia triste di suore felici. Le suore. Storia triste di suore felici.
3: C'è qualcosa che stride.
2: No, invece va benissimo, non batte ciglio. Le suore in fuga dal convento dicono addio ai voti. Per noi è un finale felice. Lo vedi? È una storia triste per la Chiesa, ma felice per le suore. Perché c'è la fuga dei cervelli in Italia, si dice, no? Tranquillo, tu non c'è bisogno che. Perché non ti vogliono da nessuna parte, neanche dove c'è la guerra ti vogliono. Vabbè, comunque c'è la fuga dei cervelli, quindi i cervelli, le persone intelligenti, quelle che se ne vanno dall'Italia, dico che c'è sta cosa, sto fuggi di cervelli, no? E sono fuggiti anche le suore, sono scappate, hanno abbandonato i voti per diciamo per la felicità, per andiamo avanti, insomma, non è... Dicono per noi è un finale felice. Ora ci dedicheremo. Scusate, ora ci dedicheremo al sociale. Vedi, perché prima si facevano i casi loro, e invece adesso no, sto scherzando. Perché prima non si adoperavano per il sociale. Sì, non capisco questa differenza. Perché prima non prendevano soldi, forse. Certo, adesso sì, perché. No, comunque a parte gli scherzi, uno può fare quello che vuole, ci sono i ripensamenti, voglio dire, no, se no voglio dire, cioè non che facciamo? Prendiamo una strada e non possiamo più tornare indietro. Ma viva la libertà! La libertà è proprio quel fatto che tu puoi dire a tua moglie: oh, io non ce la faccio più! Che hai detto? Oh, no, con sto caldo, veramente! Non, cioè fa un caldo, ragazzi! Che. Fa caldo! Fa caldissimo, amore mio, vita mia! Bella metà della mia vita con te, tutta la vita, no? Metà, tutta la vita vorrei passare con te, tutta la dopo vita.
3: La dopo vita.
2: Ma che stai dicendo? Dopo, quando sono morto, io ti vorrò cercare, quando. Veramente. Andiamo avanti. Vabbè, comunque queste suore, Vittorio Veneto. Non lo so, sono di Vittorio Veneto.
3: Ma non lo so.
6: La zona sarà il paese dove
2: nascono le suore. C'è, cioè, un paese proprio. Come i puffi, dove che nascono?
3: Nei funghi.
2: E le suore si vede che nascono a Vittorio Veneto. Le fanno lì, le generano lì.
3: A chi?
2: Ma una cosa che devo dire sulle suore, veramente, veramente, c'è cioè una cosa che abbiamo parlato prima del matrimonio, che la gente ha il coraggio di invitarti. Invito, quello non è un invito, quello non è un invito, quello è un. Vabbè, andiamo avanti. Non mi stai invitando al matrimonio il 12 di agosto. Tu non mi stai invitando, tu mi stai obbligando, che è diverso. È diverso. Vabbè, è un obbligo. Quindi scrivi bene le cose, le frasi. Non ti invito, no, ti obbligo a sudare e a soffrire e a darmi i soldi perché siamo amici. Ma va, andiamo avanti. No, ma io ci vado volentieri, ci mancherebbe. Mi presento in costume. Mi presento in costume, chi se ne frega. Mi presento in costume con la cuffietta anche.
6: Con la cuffietta.
2: Ci sarà una piscina da qualche parte, mi vuoto ogni tanto. Pensa veramente, se ti presenti a un matrimonio, tutti che soffrono per il caldo, tu ti presenti con, che ne so, con i braccioli, con la ciambellina, per fare un po' lo scemo. C'è sempre una piscina da qualche parte, una pozza, una fontana, qualcosa. Una casa da giardino, no? Ogni tanto ti bagni, gli altri dicono: Madonna, che coraggio che ha avuto quello. Io sto soffrendo come un cane, guarda quello che è bello, si è liberato, quello è infradito. È il costume, fighissimo, no? Beh, ma tu mi capisci quando parlo?
6: No,
2: ok, andiamo avanti. Comunque, queste suore in fuga dalla chiesa praticamente hanno detto addio ai voti, e per noi è un finale felice, nel senso che adesso si dedicheranno al sociale. E madre Aline, madrelingua, e le consorelle ora non sono più monache. Il gruppo super attivo sui social ha trovato spazio in una villa dell'Ottocento. Sai come si chiama la villa?
6: Come?
2: Villa Aperta. No, si chiama Villa Aperta, non è incredibile come il destino ha già scritto il tuo futuro, cioè non è incredibile, cioè non.
7: Andrea,
0: cavolo.
7: Show
8: su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ecco di nuovo l'angolo dedicato alle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80, la voce come sempre quella di Bruno Righetti, 10 minuti, due canzoni che ci consentono di fare una fotografia, di scattare un'immagine della nostra Hit Parade del tempo. Vi anticipo, rimaniamo a casa nostra, siamo nel 1961, un'estate formidabile che aveva al primo posto una canzone famosissima che andremo subito ad ascoltare fra qualche minuto. Lo stesso artista troviamo al punto 2 con Il mondo di Suzy Wong, cioè Nico Fidenco, quindi Adriano Celentano di Non esiste l'amore al punto numero 3, Connie Francis di Where the Boys Are al 4, Connie Francis che si ripete anche con un'altra canzone al punto 6 con Jealous of You, cioè il tango della gelosia, quindi al 5 troviamo una colonna sonora, quella dei Magnifici 7, mentre al punto numero 7 una canzone che all'epoca era nella versione di Peppino Di Capri, una versione tipicamente di quel gli anni, è una versione tutta sua, ma che di un pezzo che non era del suo repertorio, che viene ripresa poi anche in epoca più recente, ed è questa la versione che andiamo ad ascoltare, da Mal. Il titolo è Parlami d'amore, Mario.
2: C'era una volta

una canzone del 1932 scritta da Ennio Neri e Cesare Andrea Bixio per la voce di Vittorio De Sica e che l'avrebbe interpretata nel film Gli uomini che mascalzoni, altro che un bel po' di tempo prima, ripescata nel 1961 da Peppino Di Capri, ma noi l'abbiamo risentita in una versione decisamente più recente, con un motivo fortunato anche per Mal. Peppino Di Capri alla posizione numero 1 della nostra hit parade, che era quella dell'artista che abbiamo già citato, cioè di Nico Fidenco, grande protagonista delle stagioni musicali di quegli anni, con

0: Abbiamo ricordato così il 1961 con questo autore, protagonista assoluto di quegli anni e anche che ha fatto da colonna sonora a tante situazioni intriganti che qualcuno di voi all'ascolto ha vissuto in quell'epoca, Nico Fidenco. Si chiude l'appuntamento dedicato alle pareti del passato, noi ci ritroviamo fra un'ora circa, un'ultima perla di felicità, come sapete abbiamo inaugurato questa rubrica per rallegrarci, per rendere tutto più leggero, un artista importante, uno degli uomini universali che hanno calcato la nostra terra, cioè Johann Wolfgang Goethe, che disse niente vale più di questo giorno, come non dargli ragione. Noi ci sentiamo tra poco su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali: tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo, Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È il 1971, l'anno protagonista dello spazio dedicato alle parade del passato che sta per andare in onda qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Un saluto caloroso da questi microfoni e da questi 30 anni di grande musica che tutti i giorni ci sforziamo di riportare alla vostra attenzione, rivivendo emozioni intensissime che magari talvolta pensavamo di avere dimenticate. Allora, 1971, il periodo è più o meno questo, siamo verso la fine del mese di giugno di quell'anno, comanda la nostra Hit Parade Lucio Battisti con Pensieri e Parole. Al secondo posto una celeberrima colonna sonora, Love Story di Francis Lai. Quindi al terzo posto una bella canzone di Mina, Amor Mio, e Laurent de Mardi Gras al quarto con Sing Sing Barbara, e al quinto Joan Baez con La Ballata di Sacco e Vanzetti. Però giù in fondo alla classifica si fa notare un gruppo inglese fondato da Mark Bolan nel 1967, che è stato il precursore di quello che oggi potremmo definire il glam rock, che è stato spazzato via dall'avvento del punk, ma comunque hanno lasciato un segno nella storia della musica rock, e si tratta dei T-Rex, e la canzone che andiamo ad ascoltare è Hot Love.
0: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

1971, un anno importante per George Harrison, pubblica infatti questa canzone. I Beatles si sono sciolti da pochi mesi e cominciano a sentirsi i primi esperimenti musicali, più che esperimenti, le prime pubblicazioni degli ex componenti del gruppo, e uno tra questi ovviamente era George Harrison, che ha letteralmente fatto il botto con questa canzone dal titolo My Sweet Lord.

0: George Harrison, un grande chitarrista, autore di anche di pezzi molto importanti. Uno di questi è sicuramente quello che abbiamo appena sentito, che nella nostra classifica di quel tempo navigava intorno alla 8ª posizione. Noi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento per quanto riguarda quest'anno e noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Vi ricordo, come di consueto, di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale potete ritrovare i link che vi portano direttamente sui nostri canali. Ultima frase prima di lasciarci, come di consueto, quella dedicata alla felicità e che ci aiuta a vivere un po' meglio. Mi sono ripromesso ad ogni fine trasmissione di darvi uno spunto. E quello di oggi dice: il passato è un assegno annullato, il domani è una promessa di pagamento, il presente è il solo contante che possiedi. Usalo bene. Ci risentiamo tra poco qui su Radio 607080.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
2: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
1: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano è quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte. Lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata degli anni più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ecco qui, protagonista ancora una volta il 1981 nei blocchi dedicati alle Hit Parade del passato, qui su Radio 60 70 80, che con Bruno Righetti tutti i giorni a ritmi regolarissimi dalle 12:30 fino alla sera inoltrata vi raccontano quello che succedeva dentro le classifiche italiane ed anche americane. Tornando a noi, siamo nel periodo più o meno questo, sì, in fine mese di giugno del 1981, e la canzone Regina è una canzone francese di Lio con Amoureux Solitaire, al secondo OMD di Enola Gay, quindi Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo, uno dei loro più grandi successi, quindi un artista romano che ascolteremo fra qualche minuto. Quindi troviamo alla posizione numero 9, anzi perdonate, la numero 8, celebriamo un artista che proprio in quell'anno perde tragicamente la vita ad opera di un suo fanatico fan che gli spara chiedendogli l'autografo. Una cosa terribile, proprio troncare la vita di un personaggio che appunto John Lennon, che avrebbe che aveva deciso di ritornare a scrivere per quelli della sua età, perché il problema grande era quello che si era presentato dopo l'uscita dei Beatles, di riuscire a scrivere canzoni per le nuove generazioni, ma passato quel momento di difficoltà era rientrato nell'ordine di idee di ricominciare a scrivere quello che sentiva davvero per le sue generazioni, per quelli che all'epoca avevano 40 anni. Double Fantasy rappresentava il punto di svolta e questo fu un grande successo. La canzone che andiamo ad ascoltarci è Woman.
0: C'era una volta Hit Parade.

Da brividi, questa canzone splendida di John Lennon a rappresentare il 1981 con la nostra hit parade di fine giugno di quell'anno, e dall'Inghilterra alla casa nostra, a Roma precisamente, per parlare di un artista che ha cominciato i suoi primi movimenti nel 1975, poi è anche supporter nei tour dei Pooh, è amico di Red Canzian che ha prodotto le sue prime incisioni, è grande amico di Guido Moore che gli scrive molti testi delle sue canzoni più famose. Arriva il 1980 con Luna, il grande successo, si ripete l'anno dopo con un altro disco da cui estrae questa canzone che arriva dritta in parade, si chiama Gianni Togni e la canzone è semplice.

0: L'appuntamento con il 1981 si chiude, mentre quello con le parade del passato è soltanto in pausa. Ci ritroveremo fra un'ora circa, quando cambieremo decade da sottoporre alla vostra attenzione, sempre attraverso le canzoni più popolari. Come sapete, chiudiamo i nostri appuntamenti con una riflessione dedicata alla felicità. Questa volta tiriamo in ballo una poetessa americana vissuta nell'Ottocento che ci regala questa perla che porterete con voi così risalendo dalla spiaggia e non tornerà mai più. Ecco ciò che rende la vita così dolce. Era Emily Dickinson. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
2: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori della IAEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
1: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 607080 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Al settembre mi dirai quanti amori porterai le vendemmie.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Eccoli, eccoli, eccoli i ragazzi delle 15, i fanciulli delle 15, sono arrivati, buon pomeriggio. Ciao a tutti, Pierangelo, come va? Come vi trovo oggi? Fatevi vedere, martedì 23 giugno, li trovo così così, cioè un po' rilassati, molto stanchi, molto accaldati. Vabbè, l'importante è che ci siate, perché noi tutti i giorni dalle 15 alle 18 ci divertiamo con un programma che è questo, che è un programma sorpresa, non è un programma questo, questo è un programma sorpresa, perché può succedere sempre di tutto nella nostra trasmissione, siamo fatti così, che volete farci, va bene, 351-351-1000, con cosa inizio? Oh, con un grande pezzo che ci ha fatto ballare all'infinito. Lui è un grande, Captain Sensible. La canzone si intitola Say Captain, Say What? Say Captain, Say What You.

0: Ciuo. Allora, è un giorno importante questo, no? Certo.
1: Ciao Pier, Maria da Mantova. Oggi faccio purtroppo 50+2. Mettimi quello che vuoi, tanto io vado da Vasco, nomadi, afro, metal quando ero giovane. Scegli tu, tanto van bene tutte, io sono aperta. Grazie.
0: Cos'è lei? Aperta, ha detto aperta, è aperta, è aperta. Ma qua bisogna blindare, bisogna blindare. Un po' di bollicine ci vogliono.

Allora Vasco, Vasco, mi senti? Guarda che a me mi non si dice. Avevo la mamma maestra io che tutte le volte che dicevo a me mi picchiava. Perché dire a me mi è una ripetizione, mi non ci vuole, si dice a me basta, a me piace la Coca-Cola, hai capito Vasco? Sei un grande. Allora ho scelto questa perché insomma ci volevano delle bollicine per festeggiare il 52esimo anno di età di Monia, e che comunque possiamo dire quello che vogliamo, ma resta il pilastro portante di Vasco Bollicine, non c'è niente da fare, facciamo quello che vogliamo, ma Bollicine resta un signor pezzo. Va bene, hai capito Vasco? Non dire a me mi, perché no, non va bene. Allora, non parlatemi di gente che se n'è andata, di gente che non c'è più, perché già le giornate passano tra un funerale e una sepoltura, se poi ci... No, non voglio parlare di cose tristi oggi sono e voglio essere anche allegro, perciò lascia perdere. Ti metto Fiordaliso con Non voglio mica la luna, Barbara, va bene così.

Hai chiesto un pezzo di Fiordaliso, io ho scelto Non voglio mica la luna, perché è molto bello, eh? E non è tristissimo, mentre quella che mi avevi chiesto tu era un pochettino. Stiamo un po' allegri, eh? Su di morale, ragazzi, perché va bene che fa caldo, però insomma. Va bene. Allora, chi è che devo salutare? L'amico Manuele, che si trova in ferie a Vasto, da Milano, naturalmente gli parte una richiesta mica male. Complimenti, Manuele, questo è il Slackman di Emerson.

Allora, buone vacanze Emanuele, questa più che da spiaggia la trovo più da divano io, eh. Non so se tu sei in spiaggia, ma vedi, guarda, è una cosa meravigliosa da ascoltare lì con le cuffiette sul divano, tranquilli, senza avere vicino nessuno proprio. Emerson, Lake and Palmer, favolosa, Lachman.

0: Che devo dire io, Francesco? Francesco, smettila di fare la zanzara con Barbarella, perché altrimenti prima di sera ti lancia qualche schiaffo, così mi ha scritto. Fa la zanzara lui. Francesco, lascia stare, lascia stare. È un bel pezzo questo, Susi, era Guardian and Angel di Masquerade. Quando si andava a comprare i dischi, i vinili una volta, si guardavano molto le copertine. Io mi sono innamorato delle foto delle copertine, proprio dei 33 giri o dei maxi single, sai, no? E questi erano i Masquerade, erano proprio mascherati, e il pezzo ebbe un successo incredibile. Allora, fammi vedere chi è che devo ascoltare. Due persone insieme, c'è Salvo e c'è Vincenzo di Torino, eccoli qua.
1: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino.
0: Buongiorno.
1: Come va? Tutto bene? Alla grande, a parte il caldo, ma si sta bene, dai. Senti, oggi volevo chiederti se mi facevi passare un pezzo dei Tecool, Rai.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Pierangelo, sono Cinzia di Castenedolo. Ascolto oggi, vorrei sentire Woman di John Lennon, che a me piace molto. Poi ti saluto perché vado a fare il bagno in piscina perché fa caldissimo.

Ciao Pier, ciao, Roby, che caldo che fa. Ascolta, mi faresti sentire di Ival Cattaneo Una zebra pua? È un bel po' che non sento Ival Cattaneo sulle radio, sinceramente. E dedicarlo a tutti, dai, visto che c'è caldo, ci diventiamo pua anche noi. Ciao Pier, fai bravo.

Ciao Pier, buona giornata, sono Robby Sub. Oh, stamattina c'erano un centinaio di barracuda che giravano col ventilatore a pila in mano, anche sott'acqua fa caldo. Volevo una bella risata tua. Volevo sapere se potevi mettermi qualcosa degli Shocking Blues. Vedi te, dedico a tutti gli ascoltatori. Ciao Pier, buona giornata.

Ciao Pierre, ciao a tutti, sono Maria Laura, mi fai ascoltare un pezzo dei Queen, quello che vuoi tu. Oggi mi trovo al mare, la bellissima spiaggia di San Salvo, oh, si sa che è una meraviglia. E niente, un saluto, un abbraccio a Salvo, ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
2: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori della IAEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
1: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano è quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte. Lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Pierangelo, buongiorno. Roby Z. Cosa mi chiederà oggi Roby Z? Canzone d'amore. Quella grande canzone d'amore che si chiama È l'amore che ti prende piano piano per la mano. Franco Battiato, 1968. Ragazzi, ma che caldo che fa. Ah, no, Pierangelo, sempre freschi, eh?

0: I panni degli autisti che con questo caldo che fanno, che fanno.
1: È dalla lui, bassa lui. Veronese. Oggi volevo essere solidale con tutte le persone che sono alla guida, vale a dire autisti o camionisti, che dir si voglia, perché veramente con questi caldi tropicali è difficile essere per le strade, quindi direi che mando un saluto a loro. E se ci puoi far sentire qualcosa, non so, dei Battisti magari, ok? Ciao ragazzi e buona giornata a tutti.
0: Meglio di si viaggiare. Grazie Michele. Ci sono certe località che non so neanche dove siano. Fammi vedere un attimo. Chi è che devo ascoltare? Ah, lei che vuole un bel pezzo. Vuole un bel pezzo che mi mette coraggio. Adesso, dov'è? Come si chiama? Rita lei? Aspetta un attimo. Aspetta un attimo che le do la linea. Aspetta un attimo. Eccola qua.
2: Buongiorno Pierangelo, sono Rita dalla provincia di Varese. Se è possibile vorrei ascoltare E la vita è la vita le bella di Renato Pozzetto. Anche se fa così caldo, la vita è sempre bella. Grazie a tutti e buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Rita, sei convinta? Va bene.

0: La Rita è convinta che la vita sia bella. È convintissima. Non tutti la pensano così, Rita. C'è qualcuno che mi scrive: è bella, ma devo ancora provarla. C'è sempre tempo, Sandra, per provare queste cose. Certe emozioni bisogna avere pazienza, arrivano prima o dopo. Grazie Rita per Cocchi e Renato. È la vita. Piove? Mazza se piove.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

Allora, grazie, e mi piace la scuola di Aneka. Allora, io questa mattina ho fatto gli auguri molto volentieri e con tanta passione a una signora che oggi compie 98 anni, si chiama Esterina, sta ascoltando la radio anche nel pomeriggio perché è molto giovane lei. Allora, cara Esterina, sto cercandoti un pezzo adatto per il tuo compleanno, adesso vedrai. Lo voglio trovare io, ma lo voglio trovare particolare, Lasciami un attimo di tempo che 98 anni che le metto io.

0: Guarda che non è brutta neanche questa idea. Secondo voi che devo mettere ad Esterina? Sentiamo.
1: Pierangelo,
0: sentiamo.
1: Mettimi 6 volte e mezzo, 15 anni e hai fatto bingo. Auguri Esterina.
0: Eppure davvero 15 anni 6 volte la mettiamo. La mettiamo in loop e siamo a posto. Era Roger You di Whitney Houston, grazie Barbarella. T'ha lasciato stare Francesco? No, perché lasciatela lavorare per piacere, non continuate ad andare lì. Vuole stare tranquilla lei, specialmente quando ascolta la musica, vedi? Ecco. Allora, aspetta un attimo Esterina, Adesso vado a Santo Domingo per un attimo, poi torno,
2: Buona giornata Pier. E vicino a casa mia c'è stato un disastro qui a Baia Ibe, che è una roba incredibile, un incendio che non ti immagini. Ascolta, mi piacerebbe ascoltare Stay di Jackson Brown. Buona giornata.
0: Grazie Manrico, eccola qua.

Ciao Manrico, tienici informati, di quello che è successo, eh? Parte che ascolteremo i notiziari, poi sentiremo, insomma. Vabbè. Allora, cara Estelina, innanzitutto tutti gli amici della radio ti fanno

0: Hai visto che Esterina l'ha cantata tutta questa? My Way, eh? Vabbè, so. Che c'è da dire, Michele dalla Thailandia? Che è successo?
1: L'anno scorso veniva qui una signora italiana, penso di Trento, di 111 anni, però ho sentito ultimamente che ci ha lasciato un mesetto fa. E lei veniva in gamba come una signora. 111 anni, non sono pochi, eh? Ciao grandi ascoltatori.
0: Ma noi ci arriviamo. Dai. 111, ma non ce la faccio neanche a contarli, io credo. Allora Esterina, tanti auguri da tutti gli ascoltatori di 60-80 che sono molto sensibili di fronte a queste cose, devo dire. Guarda che 98 anni sono tanti, eh. Poi vado a brigadiere capo.
2: Ciao,
0: lui sì che...
2: Sono Carlo Dagliesi. Oggi ti richiedo il pezzo dei Nomadi, grandi Nomadi. Io vagabondo, e la dedico al mio amore Stefania. Stefania Angela si chiama. Al mio amore. E un abbraccio a tutti, Pier, a tutti che sono in ascolto, da Carlo Dagliesi. Qui è caldo, io ho il climatizzatore acceso, si sta da Dio. Un abbraccio, ciao.
0: Questi doppi nomi, Stefania Angela, si chiama. Qual era il tuo secondo nome? Qual era il tuo secondo nome? Voglio sapere qual è il vostro secondo nome. Io ne avevo 4 o 5, non so. Mi hanno detto usa quello che va bene, va bene.

0: Cioè uno, ma non è che può chiamare una persona con quattro nomi, no? Come faccio io, Sandra, se ti dovessi vedere, chiamarti Sandra Aida Maria? Primo me lo ricorderei, secondi, ciao. Sandra Aida Maria. Una volta si davano questi secondi, terzi nomi. Non so se lo fanno ancora anche adesso, no? Adesso non... Ne avete uno e abbastanza, dai. Grazie Carlo. Salutami lì, cos'è? Stefania, Angela, Maria, Giovanna. Salutami.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, oggi c'hai a far sentire un bel pezzo dei Pink Floyd. Con questo caldo ci tira su un po' d'animo, eh? Perché qui si incomincia a sentire un po' di bollori. Via, un salutone da Franco di Montalcino, lo metti a tuo piacere. Grazie, ciao Pier.

0: Allora Patrizio mi dice, dedicala questa canzone a tutti i mariti, a tutte le mogli, a tutte le ragazze, a tutti i fidanzati che hanno spesso il mal di testa. Vabbè, dai. Pink Floyd, The Great King in the Sky. Non è bella questa, eh? No, no, no, è proprio da... è da cestinare, devo dire.
1: Ciao, vabbè. Pier! Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Mario da Milano, Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda. Grazie, Pier! Grande compagnia, sei grande!

Mario, batti le mani, con Santa Smeralda. Mazza, che caldo che è venuto. Please don't let me be misunderstood, ci voleva, ci voleva.

0: Il Pelandi, come va? Come va? Paolo Pelandi, quello di FC Leader, mazza. Sarà 40 anni che non lo vedo.
1: Ciao Pier, buona giornata. Oggi, se puoi, ti chiedo un pezzo delle Sister Sledge a tuo gusto. Saluto tutti, ciao da Marzio.
0: Allora, siccome noi siamo una grande famiglia, metto We Are Family, va bene? È quella più bella, dai.

una famiglia immensa questa, Marzio, eh? E allora We Are Family viene a fagiolo. Qual è il tuo secondo nome? Giulietto si chiama, dico. Secondo nome è Giulietto. Allora, quando è che smettete di usare il T9 per scrivere i messaggi? Perché io non riesco a capirli, eh. Il T9 non ha memorizzato tutte le parole, perciò scrive quel cazzo che vuole, cioè è un casino poi dopo. Vabbè, guardiamo se riesco a capire questo messaggio. Ti chiedo cortesemente di poter sentire Moricante. Ah! Ti fa male il mare, ti fa male il sole, ti fa male.

0: Mi hanno detto che fa caldo anche a Diano Marina. Mi hanno detto che ci sono quanti? 33, 34. Ma sì, guarda che non fa caldo, 33, 34 gradi, non è che siano... L'importante è star sempre in acqua, stai sempre in acqua. Stai lì in bagnomaria, tranquilla. Che coraggio che hanno, ragazzi.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ciao Pier, spero tu stia bene. Sono un po' dispiaciuto ultimamente perché riesco purtroppo ad ascoltarvi poco, perché è il mio lavoro tra un cliente e l'altro, e quindi mi mancate, mi manchi tu Pier con la tua musica, con la musica degli ascoltatori. Però appena posso, appena una finestrella, eccomi qua. Allora Pier, oggi mi piacerebbe ascoltare dei Foreigner, Say You Will, una canzone che a me piace molto, e magari l'hai messo un po' sotto la fama, penso di no. Comunque un abbraccio a tutti, Pier, è sempre un piacere ascoltarti. Ciao a tutti, Riccardo da Varese.

Grazie Riccardo per Say You Will, i Foreigner, quelli di Urgente e Advertisers, sicuramente Riccardo ben trovato, vai con 1997 di Giorgio Moroder. Chi è che la voleva questa canzone? Dimmi chi è che la voleva, chi è che la voleva.

0: Eppure hai ragione Marfu, questa canzone ricorda molto Queen of Chinatown di Amanda Lear, davvero. Bisogna avere una bella fantasia però per arrivarci. Questo mi sembra di conoscerlo, fammi vedere chi è questo.
1: Ciao Pier, sono un tuo fan, ascoltatore dal Venezuela, ti ascolto sempre, tutte le ore. Non è che per caso mi puoi mettere una canzone di REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling? Ti ringrazierei molto. Ciao ciao.
0: Hai una voce che è inconfondibile, perciò devo accontentare anche Righetti. Ma si può, ma si può.

se l'è portato via con sé. Mamma mia, l'avete fatto tutti, dai, l'avete fatto tutti per farvi vedere che siete fighi. Ho scritto "Tamo sulla sabbia". Molto semplice, no? Più semplice di così.

0: Che ha fatto questo? Questo che ha scritto sulla sabbia?
1: Però
0: che scritto...
1: Io ho scritto una volta ti amo sulla spiaggia, ma la onda mi ha scritto, ma mi ha cancellato, ho scritto totano, ma è stato bello.

molto semplice, Gianni Togni. Grazie Palmira, buon pomeriggio anche a te. Quanti litri di acqua bisogna bere al giorno qua? Due? Me l'ha detto il dottore, devi bere 2 litri di acqua al giorno, perché... No, non lo sapevo, perché d'estate bisogna bere molto di più, mi raccomando, Tenetevi idratati per bene, perché altrimenti ci possono essere dei forti sbalzi di pressione. Semplice. No, allora, vado dalla Cri di Varese. Ah, gli House Martins, stavolta The Caravan of Love.

0: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: 60, 70, 80 live.
2: È arrivato Giacomo Leopardi.
3: Eccoci qui, Pierangelo. Dopo qualche giorno ci risentiamo. Allora, Pierangelo, io ti chiedo gentilmente Kokomo The Beach Boys. Con questa canzone voglio immaginarmi di essere sdraiata sulla battigia di una spiaggia della sabbia bianca, il mare ovviamente è azzurrissimo e bianco sulla battigia che mi arriva e mi copre completamente di acqua e poi si ritira. E poi riarriva e poi si ritira. Meraviglioso, meraviglioso.

Allora, Donatella, non ho capito bene l'ultima, l'ultima frase che hai detto, l'acqua che si ritira, poi si... Non ho capito che... Ah, comodo, Beach Boys.

0: non abbiamo capito, ma non io, gli ascoltatori, cos'è che ti
1: ho
0: meriti
1: proprio? Che me lo merito, assolutamente.

0: Andava bene anche San Cereghe, senza andare a prendere Cocomo.
1: Ciao Pier, buongiorno del Camionaro. Mi piacerebbe ascoltare Pop of the Gen dei Technotronic. Siamo alla fine degli anni 80 lì, 89, siamo proprio gli sgoccioli sgoccioli. Grazie mille, sempre in pista. Ciao ciao. Get the party going on the dance floor.

0: grazie.
1: A Pierangelo, sono Fabrizio d'Ancona. Oggi è il mio anniversario di matrimonio, faccio 30 anni di matrimonio e volevo dedicare una canzone a quella santa donna di mia moglie Roberta. Scegliela te. Grazie. Buona serata.
2: Invece, eccola qua.

Pino che ti dedica una bella canzone, guarda qua, questa era tutto per te, ed era una canzone per te di Vasco. Auguri ragazzi, auguri, auguri per i vostri 30 anni di matrimonio. Allora, panorama musicale in lutto, è scomparsa Geshpati, che ci ha regalato questa grande Etienne.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranco.
2: Ciao Pier. Dai, mi fai contento. Sandstorm, i fratelli La Bionda. È una bella chicca. Te la ricorderai.

Dov'è la risata qua? Dov'è? Grandissimo Michael Jackson, vedi? Ci siamo arrivati. Tardi oggi, ma ci siamo arrivati. Love Me Baby, Sheila Black Devotion. Se qualcuno se la ricorda, come no?

a volte ti verrebbe voglia di fare la danza sotto la pioggia, no? Magari c'è gente che la implora. Piove, piove, piove. Allora, se volete sentire un po' di fresco, per modo di dire, insomma, o se volete vedere un po' di acqua, dovete venire in montagna, perché in montagna ogni giorno immancabilmente piove, un'oretta, un'oretta e mezza. Non è che rinfresca più di troppo, però insomma ti fa dormire bene la notte, ti alzi la mattina col bel freschino, stai bene. Invece in pianura non so come sia. Posso dire che ho visto la neve a 2500 metri, è una cosa incredibile davvero. Allora, Love Me Baby, Sheila and Black Devotion, chi è che c'è? Ah, tu desideri la pioggia? Vabbè, arriverà. Allora, sono gli Indie Hip, con due E e una P finale. La canzone... Last night edition,

0: Ma dove li trovo così simpatici? Dove li trovo?
1: Fresco, c'è solo un posto, il carcere. Ciao grande Piero.
0: È vista da fresco, sì.

Buongiorno Piero, allora volevo sapere oggi se potevo ascoltare un pezzetto di Comfortably Numb dei Pink Floyd, così per vedere se riusciamo a rinfrescarci un po' dentro, visto che oggi qua ragazzi c'è un caldo allucinante.

0: Grazie, grazie per Comfortable Number dei Pink Floyd. Non si possono tagliare queste canzoni, il taglio di queste canzoni è un sacrilegio. Allora, in linea mi conferma che la neve a 1500 metri sopra Livigno è qualcosa di meraviglioso. Però adesso lei è a casa sua nelle Marche e dice che è tutta un'altra storia, vabbè. Però al mare di Numana si sta molto bene, vabbè. Allora, cara Elenia, stai lì perché dopo il notiziario ti regalo un bel pezzo dei Led Zeppelin, ma bello, bello, bello.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Dall'INPS arriva un nuovo allarme sulle pensioni.
3: Il rendiconto sociale del Consiglio di Vigilanza dell'INPS, come tutti gli anni, ha fatto una fotografia della dinamica pensionistica italiana. Ebbene, questa fotografia è una fotografia che per chi sta per andare in pensione e chi andrà in pensione nei prossimi anni non è certamente molto rosea, perché viene fuori che intanto gli assegni medi, quindi l'entità delle pensioni, sta cominciando a diminuire. Diminuisce perché ovviamente quando più si va avanti con gli anni, più chi va in pensione va con il sistema misto, che diciamo presuppone un peso molto più rilevante del sistema contributivo, quindi quel sistema tramite cui tu più quello che hai versato durante la tua età lavorativa ti viene dato insomma sotto forma di pensione, ed è un sistema che è molto meno premiante rispetto a quello retributivo. Altra diciamo notizia insomma non propriamente buona riguarda le pensioni anticipate, cioè sta sempre di più venendo meno il sistema delle quote, opzione donna e via dicendo, perché dopo la stretta del governo Meloni le persone vanno sempre di meno in pensione anticipata perché appunto non è conveniente. Ed infine aumenta l'età di fatto di pensionamento, e questo è dovuto appunto all'aumento delle aspettative di vita e quindi di conseguenza l'aumento dell'età in cui si va in pensione.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La Procura di Milano ha escluso che sia stato uno speronamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. Avrebbe perso il controllo della sua moto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato. Un controllo fermante due persone. Trump rilancia parole di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono uscite dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo Iran e Oman ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. In Libano gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. L'Europa nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio in corsi d'acqua. Alle 16 chiude la Torre Eiffel per limitarne i rischi e assembramenti. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini, tornata in campo dopo problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi. Esce al primo turno anche a Eastbourne, sconfitta 6-4-6-3 della tedesca Maria. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

scelto questa Ilenia perché secondo me la canzone di classe dei Led Zeppelin si intitola All My Love. A chi l'abbiamo dedicata? A tua figlia Viola, che avrà i campionati italiani allievi a Grosseto questo weekend. Farà due gare, gli 800 metri e i 1500 metri, perciò in bocca al lupo Viola. E un saluto anche Ilenia. Con i Led Zeppelin abbiamo sentito Tutto il tuo amore, vedi? C'è anche Her Harvest, stavolta con Rotations.

0: Allora, vedi che c'è qualcuno che ha il fresco? Temporali ci sono un po' da qualche parte, l'Italia ci sono.
1: Oggi terzo giorno ai Castelli Romani, terzo pomeriggio col temporale. Io mi fermo qui.
0: Stai lì. Sai, se ogni tanto piove non è male, Perché il problema è che piovendo ogni tanto si evitano i disastri, giusto? Ecco, si evitano le grandinate, eccetera, eccetera. E piovere magari un'oretta al giorno fa anche bene, dai, va bene. Ultimo disco di oggi, It's

Pensa che è un pezzo vecchissimo questo. È un pezzo del 76, giù di lì, insomma. Drive a Sweet. Grazie. È stato un bel pomeriggio, molto burrascoso. Ma noi ce ne andiamo. Torniamo domani mattina alle 7 e poi anche nel pomeriggio alle 15. Grazie a tutti da Pierangelo, godetevi una splendida serata. Sarà molto calda, però, insomma. Inventatevi qualcosa.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
3: Ho visto le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante, dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singolo individuo.
2: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via?

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti a PM, il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra la delegazione di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
3: L'economia.
2: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza, nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il Capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Mondiali, ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi alle 19, Portogallo, Uzbekistan alle 22, Inghilterra, Ghana. Chi vince passa ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama, Croazia, alle 4 del mattino in Italia, Colombia, Congo. Motomondiale, Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto con la casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto con la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia. Esordio stagionale nel torneo per Riccardo Sbertoli.
5: Penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singolo individuo.
4: Tennis, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di East Born, battuta in 2 set dalla tedesca Maria. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ecco di nuovo l'angolo dedicato alle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80, la voce come sempre quella di Bruno Righetti, 10 minuti, due canzoni che ci consentono di fare una fotografia, di scattare un'immagine della nostra Hit Parade del tempo. Vi anticipo, rimaniamo a casa nostra, siamo nel 1961, un'estate formidabile che aveva al primo posto una canzone famosissima che andremo subito ad ascoltare fra qualche minuto. Lo stesso artista troviamo al punto 2 con Il mondo di Susie Wong, cioè Nico Fidenco, quindi Adriano Celentano di Non esiste l'amore al punto numero 3, Connie Francis di Where the Boys Are al 4, Connie Francis che si ripete anche con un'altra canzone al punto 6 con Jealous of You, cioè il tango della gelosia, quindi al 5 troviamo una colonna sonora, quella dei Magnifici 7, mentre al punto numero 7 una canzone che all'epoca era nella versione di Peppino Di Capri, una versione tipicamente di quegli anni, una versione tutta sua, ma che di un pezzo che non era del suo repertorio, che viene ripresa poi anche in epoca più recente, ed è questa la versione che andiamo ad ascoltare, da Mal. Il titolo è Parlami d'amore, Mario.
2: C'era una volta

Una canzone del 1932 scritta da Ennio Neri e Cesare Andrea Bixio per la voce di Vittorio De Sica e che l'avrebbe interpretata nel film Gli uomini che mascalzoni, altro che un bel po' di tempo prima, ripescata nel 1961 da Peppino Di Capri, ma noi l'abbiamo risentita in una versione decisamente più recente, con un motivo fortunato anche per Mal. Peppino Di Capri alla posizione numero 1 della nostra iParade, che era quella dell'artista che abbiamo già citato, cioè di Nico Fidenco, grande protagonista delle stagioni musicali di quegli anni, con Legata ad un granello di sabbia.

0: ricordato così il 1961 con questo autore, protagonista assoluto di quegli anni e anche che ha fatto da colonna sonora a tante situazioni intriganti che qualcuno di voi all'ascolto ha vissuto in quell'epoca. Nico Fidenco. Si chiude l'appuntamento dedicato ai pareri del passato, noi ci ritroviamo fra un'ora circa, un'ultima perla di felicità, come sapete abbiamo inaugurato questa rubrica per rallegrarci, per rendere tutto più leggero, un artista importante, uno degli uomini universali che hanno calcato la nostra terra, cioè Johann Wolfgang Goethe, che disse niente vale più di questo giorno, come non dargli ragione. Noi ci sentiamo tra poco su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once Upon a Time,
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato, C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È il 1971, l'anno protagonista dello spazio dedicato alle parade del passato che sta per andare in onda qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Un saluto caloroso da questi microfoni e da questi 30 anni di grande musica che tutti i giorni ci sforziamo di riportare alla vostra attenzione, rivivendo emozioni intensissime che magari talvolta pensavamo di avere dimenticate. Allora, 1971, il periodo è più o meno questo, siamo verso la fine del mese di giugno di quell'anno, comanda la nostra Hit Parade Lucio Battisti con Pensieri e Parole. Al secondo posto una celeberrima colonna sonora, Love Story di Francis Lai. Quindi al terzo posto una bella canzone di Mina, Amor Mio, e Laurent de Mardi Gras al quarto con Sing Sing Barbara, e al quinto Joan Baez con La Ballata di Sacco e Vanzetti. Però giù in fondo alla classifica si fa notare un gruppo inglese fondato da Mark Bolan nel 1967, che è stato il precursore di quello che oggi potremmo definire il glam rock, che è stato spazzato via dall'avvento del punk, ma comunque hanno lasciato un segno nella storia della musica rock, e si tratta dei T-Rex, e la canzone che andiamo ad ascoltare è Hot Love.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

1971, un anno importante per George Harrison, pubblica infatti questa canzone. I Beatles si sono sciolti da pochi mesi e cominciano a sentirsi i primi esperimenti musicali, più che esperimenti, le prime pubblicazioni degli ex componenti del gruppo, e uno tra questi ovviamente era George Harrison, che ha letteralmente fatto il botto con questa canzone dal titolo My Sweet Lord.

0: George Harrison, un grande chitarrista, autore di anche di pezzi molto importanti. Uno di questi è sicuramente quello che abbiamo appena sentito, che nella nostra classifica di quel tempo navigava intorno alla 8ª posizione. Noi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento per quanto riguarda quest'anno e noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Vi ricordo, come di consueto, di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale potete ritrovare i link che vi portano direttamente sui nostri canali. Ultima frase prima di lasciarci, come di consueto, quella dedicata alla felicità e che ci aiuta a vivere un po' meglio. Mi sono ripromesso ad ogni fine trasmissione di darvi uno spunto. E quello di oggi dice: il passato è un assegno annullato, il domani è una promessa di pagamento, il presente è il solo contante che possiedi. Usalo bene. Ci risentiamo tra poco qui su Radio 607080.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ecco qui, protagonista ancora una volta il 1981 nei blocchi dedicati alle Hit Parade del passato qui su Radio 60 70 80 che con Bruno Righetti tutti i giorni a ritmi regolarissimi dalle 12:30 fino alla sera inoltrata vi raccontano quello che succedeva dentro le classifiche italiane ed anche americane. Tornando a noi, siamo nel periodo più o meno questo, sì, in fine mese di giugno del 1981 e la canzone Regina è una canzone francese di Lio con Amoureux Solitaire, al secondo OMD di Enola Gay, quindi Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo, uno dei loro più grandi successi, quindi un artista romano che ascolteremo fra qualche minuto, quindi troviamo alla posizione numero 9, anzi perdonatevi, la numero 8, celebriamo un artista che proprio in quell'anno perde tragicamente la vita ad opera di un suo fanatico fan che gli spara chiedendogli l'autografo. Fu una cosa terribile, troncare la vita di un personaggio che appunto John Lennon che aveva deciso di ritornare a scrivere per quelli della sua età, perché il problema grande era quello che si era presentato dopo l'uscita dei Beatles, di riuscire a scrivere canzoni per le nuove generazioni, ma passato quel momento di difficoltà era rientrato nell'ordine di idee di ricominciare a scrivere quello che sentiva davvero per le sue generazioni, per quelli che all'epoca avevano 40 anni. Double Fantasy rappresentava il punto di svolta e questo fu un grande successo. La canzone che andiamo ad ascoltarci è Woman.
0: C'era una volta Hit Parade.

Da brividi questa canzone splendida di John Lennon a rappresentare il 1981 con la nostra hit parade di fine giugno di quell'anno, e dall'Inghilterra alla casa nostra, a Roma precisamente. Può parlare di un artista che ha cominciato i suoi primi movimenti nel 1975, poi è anche supporter nei tour dei Pooh, è amico di Red Canzian che ha prodotto le sue prime incisioni, è grande amico di Guido Moore che gli scrive molti testi delle sue canzoni più famose. Arriva il 1980 con Luna, il grande successo, si ripete l'anno dopo con un altro disco da cui estrae questa canzone che arriva dritta in il parade. Si chiama Gianni Togni e la canzone è semplice.

0: L'appuntamento con il 1981 si chiude, mentre quello con le pareti del passato è soltanto in pausa. Ci ritroveremo fra un'ora circa, quando cambieremo decade da sottoporre alla vostra attenzione, sempre attraverso le canzoni più popolari. Come sapete, chiudiamo i nostri appuntamenti con una riflessione dedicata alla felicità. Questa volta tiriamo in ballo una poetessa americana vissuta nell'Ottocento che ci regala questa perla che porterete con voi così risalendo dalla spiaggia, e non tornerà mai più. Ecco ciò che rende la vita così dolce. Era Emily Dickinson. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: While my dream around my sweet desire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.